0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Benson Boone, The Time of My Life. It's not-

radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. New play. Geolier 1H. Siccome non

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi belli di sempre. Tua musica preferita in te. Radio San Marino l'ascolta sull'app e sul web. Radio. Senti che
1: lo scavventure mentali.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità.
3: Benson Boone, The Time of My Life.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
0: 2006.

0: Possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Radio San Marino. Power Play. Yesterday.
3: Yesterday.
2: 2004.

0: quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.
0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino.
2: Novità. San Marino,
0: New Play. Geolier, 1H. Siccome

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te. E così chiedo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: Dai che è venerdì, sono le 6, buongiorno.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'anticiclone africano è ancora protagonista con massime elevate, clima ancora afoso. Giornata di venerdì che pertanto vedrà l'alta pressione garantire tempo stabile e assolato ovunque, con la possibilità, attenzione però, di un cambio del quadro meteorologico. Cedimento più deciso dell'alta pressione dal 19-20 di giugno, con i nostri modelli che intravedono quindi la possibilità di correnti più fresche da nord e un conseguente abbassamento delle temperature. Ma per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Meraviglioso, non ho capito se caleranno le temperature, se quando, ha parlato del 20 giugno, cioè fammi capire, io sono andato subito a vedere sul calendario quando era il 20 giugno, cioè mi sono perso un attimino. Va bene, comunque insomma, buongiorno, bentrovati, stamattina ci sono 26 gradi, bene, e quindi insomma qui è già meglio rispetto al basso, perché insomma si parla di 28-29 gradi, però devo dire che si sta veramente bene, ok? Bene, allora iniziamo il nostro weekend insieme. Per molti non è un weekend perché, ripeto, ci sono sempre quelle persone che, nonostante sia sabato o domenica, lavorano perché hanno scelto delle professioni che prevede la loro presenza sul posto di lavoro anche in questi giorni dove gli altri, dove la maggioranza, si riposa. Ci siamo noi comunque a tenervi compagnia e a supportarvi con la nostra musica. Io sono Mirko Zanni, ho il piacere di accompagnarvi fino alle 8 tra chiacchiere e, come si diceva, buona musica, come Tame Impala con Dracula che sta per arrivare. Dovrebbe già essere a letto il vampiro a quest'ora.
4: Estate.

Donna con te insieme a Dana Oxa, 1993, l'abbiamo ritrovata all'interno del nostro mattino di Radio San Marino. Buongiorno intanto, vi siete già svegliati? State già sentendo il profumo di caffè? Beati voi, io qua non ho ancora incontrato nessuno. Il bello di arrivare la mattina è che sei il primo a entrare in radio, però non c'è nessuno a cui scroccare il caffè, che è l'altro lato della medaglia che sicuramente un pochino mi pesa, quello di non poter scroccare a qualcuno il primo caffè della giornata, perché è diventato come un mantra, no? È un portafortuna, dice, se la giornata arriva e c'è qualcuno che vuoi un caffè? Perfetto, è la giornata perfetta, sai già che fino a sera sarà tutto in discesa, mentre invece se te lo devi guadagnare per i fatti tuoi, insomma, cominci già a avere dei pensieri, dici, opla, e qui insomma, poi se uno è superstizioso sono problemi, voglio dire, non è che sia una cosa semplicissima, però ha i suoi lati positivi. Allora, tra poco ci occupiamo di un personaggio che ha iniziato proprio facendo radio, la faceva tutto a modo suo perché trasmetteva di notte, faceva un programma piuttosto accattivante e poi è diventata quella che è diventata. Stiamo parlando di Cicciolina, che è tornata in questi giorni alla ribalta perché sta facendo cose nuove e sono anche, devi dire, molto interessanti.

Billie Eilish su Radio San Marino alle 6:17. Stavo per dire le 7:30. Perché, sai, quando si sta bene in compagnia il tempo passa velocissimo. Uno si gira, guarda l'orologio e dice: sono solo le 6:17. Pensavo fosse di più. Va bene, comunque, buongiorno, sono Mirko Zanni, insieme a voi fino alle 8. Si parlava di Cicciolina perché è tra i protagonisti di una nuova campagna dedicata a una collezione di moda autunno-inverno 2026-2027. Ovvio che non posso dirvi la marca. Del brand, però insomma è un'idea del direttore creativo della Mansion, che è della Maison, anzi Maison, non la Mansion, la Maison, che tanto sarebbe piaciuta anche a chi ha fondato la casa. Insomma, gli scatti d'autore portano la firma del fotografo di moda tedesco Jürgen Teller e sono ambientati nello showroom di un'azienda italiana di arredi. Va bene, ma non è tutto, insomma ci sono diverse cose, ci sono anche le fotografie. Devo dire che Cicciolina è un'icona, rimane comunque giovane anche se lì è riportata l'età. Io, per correttezza, perché sono un gentleman, non dirò quanti anni ha Cicciolina. Mi sembra il caso, anche perché me la voglio ricordare, no? Quando aveva iniziato a fare i primi filmetti scollacciati, poi dopo ha proseguito su quella scia. Ha fatto dei film d'amore, ecco, dai, diciamo così, erano film d'amore molto particolareggiati, però erano film d'amore. Irama adesso.

Old Man River su Radio San Marino dal 2007. Io ho sempre pensato che uno dei mestieri più difficili da fare al mondo sia il bodyguard, cioè la guardia del corpo. È uscita una fotografia piuttosto divertente, ma non per le guardie del corpo, di Jason Momoa. Ora, Jason Momoa è quell'armadio a tre ante, non so se avete presente, alto quanto un armadio a muro, largo quanto un armadio a muro, che si è presentato non so bene dove, però era accompagnato dalle sue guardie del corpo, che sembrano praticamente i suoi figli. La prima volta ho visto la fotografia così buttata, dico che carino, va in giro con i suoi bambini, in realtà sono le due guardie del corpo. Ora, in questa fotografia non si capisce bene chi dei due deve guardare il corpo dell'altro, perché sono in due, ma in due, se li metti insieme, arrivi forse a fare Jason Momoa. Lui è il più grosso tra i tre. Nella fotografia sono in due, una davanti e una dietro, le guardie del corpo che naturalmente accompagnano il loro cliente, perché si chiama cliente in quel caso, il loro assistito, chiamatelo un po' come volete, del posto dove deve recarsi. Però la cosa bella è che spicca in mezzo a sti due questo gigante buono che è Jason Momoa. La cosa è abbastanza divertente. Io credo che fare la guardia del corpo sia difficile, ma anche loro due qua.

Mara Satei, Enrico Nigiotti con Sabato Sera, prima di scoprire una delle novità di questa settimana di Radio San Marino. Torna una firma autorevole all'interno delle nostre New Play, si tratta di Achille Lauro, che si propone con una riflessione più che una canzone, che diventa il ritratto di una generazione in bilico tra eccessi, fragilità e la ricerca di un posto

Sai che mi piace? Mi piace molto lo stile di Achille Lauro. La Città degli Angeli, nuova canzone per lui, e New Play per Radio San Marino, e questa settimana ve la proporrà come appunto canzone nuovissima. Poi diventerà una delle nostre compagne di viaggio durante le giornate e la ritroveremo anche ai vertici della nostra classifica. Canzone veramente molto molto bella, sì, esatto. Poi si torna alla realtà, voglio dire, no? In questo caso, gli zufolanti. Diamo un'occhiata più da vicino alla giornata che ci aspetta. Oggi è venerdì 17 luglio, è il 198esimo giorno dell'anno, appartiene alla 29esima settimana. Sappiate, miei cari, che alla fine dell'anno mancano soltanto 167 giorni, mentre a Natale mancano 160 giorni, 18 ore e 26 minuti. I santi del giorno: Sant'Alessio, Beata Carlotta della Resurrezione. Sant'Alessio è il protettore dei mendicanti e portieri. Portieri credo che siano quelli d'albergo, non penso che siano quelli che stanno tra i pali nei campi di calcio. Va bene, comunque, insomma. Cosa accade oggi? Nel 1955 apre le sue porte per la prima volta Disneyland a Los Angeles. Sto parco giochi meraviglioso. Nel 1955 non ci sono mai stato. L'hanno aperto più vicino per vedere di convincermi ad andare, perché l'hanno aperto anche a Parigi, ma non sono ancora riuscito. Vabbè, comunque, prima o poi, c'è tanto, sono ancora giovine, ho tutto il tempo per andare. Allora, 1936, guerra civile spagnola, mentre nel 1902 viene realizzato il primo impianto di aria condizionata, che è ancora attivo, se lo volete vedere, noi ne abbiamo... Se mi prende Volpini mi ammazza, va bene. Allora, nati in questo giorno, nel 1952 nasce David Hasselhoff. Ha fatto di tutto nella vita, ha fatto l'autista, il bagnino, è stato un personaggio sportivo, ha fatto un sacco di roba, però lui pensava di fare l'attore. Nel frattempo lui credeva di fare l'attore. Nel 1939 invece nasce Milva, grande cantante italiana. 1935 nasce Donald Sutherland, che è stato uno dei più forti liberi della nazionale inglese, ha giocato proprio diversi mondiali, ha fatto anche molte cose molto molto belle. Per i nati sportivi, quelli veri, invece nel 1960 nasce Andrea Mandorlini, che è stato un grandissimo tennista, nuotatore, giocatore di golf, ha fatto un po' di cose, però lui sognava da grande di giocare a pallone. Adesso c'è la nostra Summer Compilation, Gaia, Bossa Nostra, poi Rove featuring Capo Plaza con Ale, ma si parte dal grandissimo Joe Cocker, Summer in the City.

Prove featuring Capo Plaza con Ale a chiudere la nostra prima compilation di giornata. Ne avremo un'altra prima dei saluti intorno alle 7:30. Allora, stavo leggendo che a determinare le mode o le cose del momento sono senz'altro i social, quelli più attenti a quello che sta cambiando attorno a noi si saranno accorti che c'è un sorbetto che è vero. Il sorbetto, ai miei tempi si chiamavano ghiaccioli, ma ti rendi conto? Il sorbetto. Sorbetto che è una cosa, è un ghiaccio, cos'è? Una roba tipo gelato, no? Però un pochino più liquido, insomma, che si può tranquillamente. È un mangia bevi, cioè, per grosso modo. Sono tutti termini vecchi, tutti termini che arrivano dal passato, però più o meno ai miei tempi funzionava in questo modo. Il sorbetto, ai miei tempi c'era anche la banana split. Andatevi a vedere che cos'è, una cosa sfiziosissima. Non si usa più, non si fa. Come le mode, passano, capito? Questa roba vecchia non si può più usare, ma le banane ci sono ancora, perché non si può fare? Vabbè, comunque, allora pare che quest'anno ci sia il sorbetto con il melone. Questo è il food trend dell'estate 2026. Se volete essere alla moda, mo, se volete fare colpo, dovete farvi vedere in giro, non tanto con il bicchiere pieno di un chissà quale scotch invecchiato, brandy o quant'altro, dovete farvi vedere in giro con un bicchiere pieno di sorbetto dove ci sono, c'è il melone con dentro proprio i pezzi di melone, va bene? Quello è la cosa, il calzino naturalmente, il sandalo è appoggiati al muro.

L'estate è anche la stagione dell'amour, come si suol dire. One Republic con Need Your Love su Radio San Marino. Quante volte vi è capitato di incontrare una persona che è come una stella, che brilla di luce propria, è fantastica, meravigliosa, ma non ha un cielo suo dove poter brillare? Nel 1990 Ligabue si è posto questo problema raccontandoci di una piccola stella senza cielo.

0: Collection veramente splendida, quella firmata da Ligabue, 1990, Piccola Stella, Senza Cielo. Questa è la canzone che abbiamo ritrovato alle 6.55 su Radio San Marino. Allora, ieri sono rimasto molto contento perché abbiamo parlato, mi sembra ieri o ieri l'altro, abbiamo parlato del nuovo film che è arrivato nelle sale ieri proprio, di Christopher Nolan, cioè dedicato all'Odissea. Bene, sono rimasto contento perché dei compagni di scuola di mia figlia hanno deciso di andarla a vedere, cioè proprio incuriositi da quello che può essere la storia. Ma dove è stato girato questo film? Allora, attenzione, perché ha toccato l'Italia, dove spicca la Sicilia, l'isola di Favignana, per esempio, con le sue coste frastagliate, i numerosi anfratti, e si è rivelata proprio lo scenario ideale per evocare la natura primordiale descritta da Omero. Ma non solo, perché è stato girato alle Eolie, a Lipari, Vulcano e l'incontaminato isolotto di Basiluzzo. Va bene, Lipari poi, tra le altre cose, è stato proprio l'ambiente dove è stato ambientato uno degli episodi più celebri del poema, ovvero l'incontro con le sirene. Poi è risalito verso il Lazio, dove ha sfruttato il litorale di Ostia per le sequenze navali. Il resto delle riprese, che sono durate, ricordiamolo, dal 25 all'8 agosto del 2025, è stato girato tra Grecia, Marocco, Islanda e Scozia. Insomma, si è fatto manca niente Christopher Nolan, va bene? Però insomma, pare che almeno i ragazzi sono rimasti molto molto soddisfatti da questo film straordinario. Adesso Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good, real good.

0: girl one time.
1: Ancora buongiorno da Radio San Marino, sono le 7.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
4: L'anticiclone africano è ancora protagonista con massime elevate, clima ancora afoso. Giornata di venerdì che pertanto vedrà l'alta pressione garantire tempo stabile e assolato ovunque, con la possibilità, attenzione però, di un cambio del quadro meteorologico. Cedimento più deciso dell'alta pressione dal 19-20 di giugno, con i nostri modelli che intravedono quindi la possibilità di correnti più fresche da nord e un conseguente abbassamento delle temperature. Ma per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Ancora grazie agli amici di Trebi Meteo che ci danno delle informazioni preziose per quanto riguarda quello che ci aspetta dal punto di vista meteorologico. Questa è Radio San Marino, siamo nel mattino con Mirko Zanni, che sono io, buongiorno e bentrovati, fino alle 8. E poi abbiamo il primo appuntamento, subito dopo avremo il primo appuntamento con l'informazione, ritroveremo Anna Gaspari che ci leggerà i titoli che compongono le prime pagine dei giornali, dei quotidiani che oggi trovate in edicola. Tra poco parliamo di essere single ma di non volerlo restare a lungo. Dove si può incontrare l'anima gemella? Ve ne parlo tra pochissimo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

infinito, bellissimo. Raff dal 2001 su Radio San Marino nella nostra mattinata insieme. Io sono Mirko Zanni, saremo insieme fino alle 8. Allora, si parlava di cercare l'anima gemella, di cercare compagnia o il compagno o la compagna che ci possa affiancare nel cammin di nostra vita. Ho unito un po' di cose, insomma, per essere più brillante, per far vedere che anch'io a scuola qualcosa ho letto e ho studiato. In Finlandia hanno scelto un modo veramente singolare per fare questo, perché si va a fare la spesa. Ma attenzione, perché dice, vabbè, faccio la spesa, ma fermo una che magari è ferma a guardare un po' di formaggi o di latticini, e dici, come faccio io ad approcciarlo? C'è uno stratagemma silenzioso, però molto gradevole, che fa capire che quella persona non è lì soltanto per fare la spesa, ma perché sta cercando anche compagnia, sta cercando comunque l'amour. E come lo si può capire? Dal cestino, che ha una colorazione del tutto particolare. Se vedete una persona in Finlandia che fa la spesa con il cestino rosa, vuol dire che quella persona non sta facendo solo la spesa, ma la spesa diventa quasi un'escusa. Diventa l'escusa per poter trovare l'anima gemella con cui poter approcciare o iniziare un pezzo di cammino insieme. E pare che stia andando molto bene, addirittura non si usa più Tinder o come si chiamano i siti di dating dove ci si può dare appuntamento, insomma, queste cose. No, assolutamente no. Si va nel supermercato e si sceglie il cestino rosa.

Mai come ieri, 1998, Mario Venuti e Carmen Consoli insieme qui su Radio San Marino. 7:17 in questo venerdì 17, troppi 17 ci sono, mi sa. Questo venerdì 17 luglio con Mirko Zanni fino alle 8. Voi sapete che mercoledì, quindi il 15, c'è stato il concerto di Bruno Mars a San Siro. Non è sfuggito agli occhi dei più attenti che c'era un personaggio del tutto particolare che seguiva il concerto, che è Michael Jordan, che ha deciso di assistere a San Siro proprio al concerto di Bruno Mars. Subito l'hanno riconosciuto, hanno estratto al volo, manco fossero dei pistolieri del West, hanno estratto al volo gli smartphone per poter fare i video che sono diventati immediatamente virali in rete e quant'altro, fotografie. Qualcuno penso avrà anche approfittato per dire: facciamo una foto, tu però stai a sedere, io mi metto in piedi nella seggiolina vicina, così almeno si vedono le teste alla stessa altezza. Cosa meravigliosa. Lui ha detto: beh, insomma, è un concerto che mi interessava. Dice: poi dalla via che ero in vacanza in Italia, era a due passi da Milano, perché era in Sardegna in vacanza. E beh, per Michael Jordan sono due passi, voglio dire, non è che ci ha già messo pochissimo a raggiungere San Siro, e poi è tornato in Sardegna a finire le vacanze. Così si fa, ragazzi, le vacanze sono quelle, eh?

Nate Russ, però c'era Pink con lei, Just Give Me a Reason. Questa è la canzone che abbiamo ritrovato nel mattino di Radio San Marino alle 7.25. Ancora buongiorno, ben trovati da Mirko Zani, con voi fino alle 8. Vi ricordo ancora che alle 8 c'è il primo appuntamento di giornata con l'informazione. Ci sarà Anna Gaspari a leggere i titoli delle prime pagine dei quotidiani che potete trovare tranquillamente oggi in edicola. Tra le varie notizie che invece girano sul web c'è anche quella di un'altra attrice, cantante, producer fantastica, che devo dire brava, bravissima, bellissima voce e oltretutto anche molto molto bella, che è Jennifer Lopez, che è innamorata di Taormina. A me è scappiato, mi si è accesa la lampadina immediatamente, perché io conoscevo uno che si chiamava Taormina di cognome. Tu vuoi che sia il mio compagno di scuola? Sei innamorato? Hai visto mai? Oh, ci sono persone che magari inciampano in persone famose, scoppia anche la storia d'amore. Invece no, proprio lei si riferiva alla città Sicula, quindi qualcosa proprio di bellissimo che c'è in Italia, e lei si è perdutamente innamorata di Taormina. È uno tra i luoghi più incantevoli della Sicilia. Glielo ha conquistato gli sguardi subito, però devo dire che il panorama... Zitto un attimo, sto parlando io. Safe. Beh, si fa così. Va bene, allora, però il panorama ha conquistato decisamente il suo cuore. Vabbè, adesso puoi cantare, dai.

0: domenica.
1: A volte per descrivere i sentimenti che rimangono dopo la fine di una storia d'amore importante si scelgono anche delle immagini, si scelgono delle cose che possono in qualche modo aiutare a descrivere. Bene, è il caso di Blanco, che ha scelto una casa che, privata del sentimento che la abitava, perde improvvisamente ogni significato. La canzone si intitola Los Angeles, è il nuovo singolo per Blanco e questa settimana è fra le new play di Radio San Marino.
2: Ascolti

Los Angeles con Blanco, questa è una delle nostre new play della settimana. Diamo un'occhiata adesso un po' più dal punto di vista stellare alla giornata di oggi attraverso l'oroscopo segno per segno. Stamattina vogliamo partire dall'Ariete. Ariete, pensiamo al lavoro, per noi è un pilastro dell'autostima, perfezioniamo lo spirito organizzativo come richiedono ambiente, ritmi e obiettivi. Siamo al Toro. Una giornata in linea con le più rosee aspettative per merito del trigono della luna, clima disteso in casa e con gli amici, piacevoli scampagnate. Gemelli, se abbiamo bisogno di muoverci e staccare la spina, applichiamoci ad attività manuali e non mentali, rischiamo di scivolare nella scontentezza. Per il Cancro, venerdì favorevole e protettivo nei confronti di affari e colloqui di lavoro, stimolante per il fai da te, il modellismo e le iniziative di gruppo. Siamo a Leone, Giove ci sostiene nel valutare il modo in cui impieghiamo le risorse economiche e a selezionare i progetti in base allo sforzo che richiedono. Vergine, l'obiettivo è concludere tutto in fretta per non lasciare qualcosa di incompiuto. Tra il dire e il fare però c'è di mezzo Urano in Gemelli che semina imprevisti. Per la Bilancia esaltiamo la nostra capacità naturale di cogliere dal particolare un senso generale, dal comportamento di qualcuno intuiamo cosa possiamo aspettarci. Scorpione, il transito della Luna in Vergine rimette le cose al loro posto, nel lavoro possiamo iniziare a spaziare e a mettere altra carne al fuoco, sentiamoci fortunati. Sagittario, luna antipatica alta nel cielo con Urano che la guarda storto, il risultato può essere una voglia insana di mollare tutto, ma riflettiamo prima di farlo. Per il Capricorno, benedetta sia la Bianca Signora che con il suo buon senso ricompone i contrasti, appiana i malintesi, offre l'opportunità di un viaggio istruttivo. E siamo all'Acquario, ore in compagnia di una luna dall'apparenza anonima, in realtà offre parecchi spunti a chi di noi vuole guardarsi dentro senza badare a farsi sconti. E chiudiamo con i pesci, sempre puntigliosa la luna ostile in Vergine ci invita alla concretezza, a migliorare la comunicazione con soci e colleghi per prevenire che quelli che potrebbero essere i malintesi. Adesso invece diamo un'occhiata a quelle che sono le tre canzoni che compongono la nostra Summer Compilation. Emma, Fabri Fibra con Antidroga, poi Negrita, rotolando verso sud, si parte con Cher.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Tre successi per te. Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro

0: contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
5: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
6: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
5: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
7: Lo avevamo visto qualche annetto prima ad un festival di Sanremo con i Delirium, ricordate Yesael, vabbè, insomma, cantautore assolutamente di rango, oserei dire, ed è uno che ci ha regalato un sacco di belle cose. Ivano Fossati stamattina nella nostra collection dal 79 con la mia banda suona il rock.
8: Rivivi insieme a noi le

0: panorama musicale italiano, Ivano Fossati con la mia banda suona il rock nella nostra collection dal 79, Pinguini Tattici Nucleari.
1: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Buongiorno su San Marino, sono le 9.
1: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
0: L'anticiclone africano è ancora protagonista con massime elevate clima.

0: ancora afoso. Giornata di venerdì che pertanto vedrà l'alta pressione garantire tempo stabile e assolato ovunque, con la possibilità, attenzione però, di un cambio del quadro meteorologico. Cedimento più deciso dell'alta pressione dal 19-20 di giugno, con i nostri modelli che intravedono quindi la possibilità di correnti più fresche da nord e un conseguente abbassamento delle temperature. Ma per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Minuto, siete su Radio San Marino sfidando ogni scaramanzia, eccoci qua pronti in questo venerdì 17 luglio ad accompagnarvi in questa giornata di sole, calda, umida direi, almeno in costa, una cosa assolutamente insopportabile, mentre direi che qui naturalmente 700 metri sul livello del mare, sul cucuzzolo del Titano, si sta decisamente un po' meglio. Ci sono 29 gradi scusatemi in questo momento, ma diciamo che è un'aria sicuramente più respirabile. Prontissimi a ripartire adesso con Another featuring Fighty for Ultra, Talk to You.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: Eleganza e leggerezza era FAQ alle 9:09 minuti su Radio San Marino in questo venerdì. Allora parliamo del mercato mondiale del pet food, del cibo degli animali domestici che continua a correre e si avvicina alla soglia dei 200 miliardi di dollari. Questo secondo le stime di Fortune Business Inside, che è una società internazionale di consulenza. Il settore passerà da 135 miliardi di quest'anno a 199 miliardi di dollari entro il 2034, con una crescita del 48%. Anche in Italia il comparto continua a crescere in maniera esponenziale. Nel 2025 ha superato i 4 miliardi di euro, trainato soprattutto da quello che è il comparto dei gatti, ma che sono molti di più probabilmente, non saprei. Comunque vabbè, chi ha un cane o un gatto in casa sa bene a che cosa va incontro periodicamente. Ecco, io ne so qualcosa per dirvi. E leggevo il titolo di questo articolo, che era: i cani sono sempre più esigenti. Beh, diciamo che forse anche noi proprietari, no, ci orientiamo dando loro il meglio, e questa forse la scelta. Sentiamo Achille Lauro adesso invece con Comuni Immortali. Questa è Radio San Marino, buon estate.
1: E ciao.

0: Collins, It's In Your Eyes, era il 1996. Buongiorno, buona estate, siete su Radio San Marino. Il caldo estremo sta naturalmente stravolgendo anche quelle che sono le nostre abitudini a tavola. Il mare sempre più rovente sta cambiando gli ecosistemi marini e mettendo in crisi alcuni dei simboli della cucina italiana. Il Mediterraneo si sta scaldando ad una velocità superiore alla media globale e gli effetti si vedono anche sotto la superficie dell'acqua, dove le cozze, le vongole, le ostriche e il pesce azzurro stanno pagando il prezzo di un mare sempre più simile ad una vasca termale. L'allarme arriva da un'analisi che è stata diffusa da Coldiretti Pesca e Conf Cooperative e Fedagripesca in Italia, che segnalano come sul riscaldamento del Mediterraneo, insieme agli effetti del cambiamento climatico, all'invasione del granchio blu, stia mettendo sotto pressione la molluschicoltura, il comparto ittico italiano, con perdite che sono importanti. Quindi insomma attenzione, perché potrebbero mancare dei capisaldi, delle cose, no? Delle ricette di pesce che sono apprezzatissime fra le altre cose. Quindi insomma un pensiero stamattina anche a questa possibile assenza dalle nostre tavole, speriamo veramente di no. Intanto siamo arrivati alle 9:17. Gabri Ponte ha deciso di unire le forze con Jovanotti ed è nata DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Questa è Radio San Marino, siete insieme a Roberto Bagazzoli, buongiorno. La nuova frontiera del dating abbandona la rete, almeno la rete potrebbe essere considerata una cosa da boomer, perché sembra che in Finlandia abbiano trovato la vera alternativa, che io trovo assolutamente giusta, perché almeno lì ci si vede e non ci sono foto di 40 anni fa, eccetera, comunque, e sai con chi, no? Potresti avere a che fare, mettiamola così. Perché? Perché in una catena di supermercati sono stati inseriti dei cesti per la spesa di un colore particolare ed è esattamente rosa. Chi preleva, sì, il cesto rosa è alla ricerca di un partner, ecco, così si va anche a colpo sicuro, non si fanno pessime figure, no, eccetera. Quindi, e poi ci si vede, dico che secondo me è importante, perché la rete in un certo qual modo ci ha allontanato, o comunque ci ha permesso un po', no, filtrini di qua, filtrini di là, foto vecchie, di mostrare di noi quello che ci pare, ecco, rispetto alla realtà. Bene, quindi chi è con un cesto rosa all'interno ovviamente dei corridoi di questo supermercato fa sapere, manda un messaggio preciso di essere single e aperto a nuove conoscenze. Poi adesso chi preleva il cesto rosa che sia singolo al 100%, dico io, no? Però, a parte questo, è un invito esplicito, un segnale che c'è un'apertura, per cui magari, no, scambiandosi un saluto, un sorriso, semplicemente presentandosi, chissà da cosa nasce cosa. Olivia Rodrigo su Radio San Marino, Drop Dead, buona estate e soprattutto buona giornata.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco. Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
2: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
3: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
0: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
6: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
6: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
4: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Oh la la la la la la, allo en France adesso già, e c'è un appuntamento qua, eh?
9: Sì, sì.
8: Con questa cantante che è davvero talentuosa e che questa settimana fa parte della pattuglia delle canzoni inserite fra le novità di Radio San Marino. Si chiama Gisèle, Dimanche midi pal, domenica a mezzogiorno in punto.

Siete su Radio San Marino, sono le 9:35 minuti, buongiorno, bentrovati. A che punto siete? No, viene da chiedere, magari c'è qualcuno che sta ancora arrivando, chi c'è già arrivato in ufficio, c'è chi sta cercando parcheggio, il negozio è da aprire nei centri commerciali perché di solito credo aprano alle 10, no? Se non sbaglio, vabbè. E se sbaglio correggetemi, non sono uno che se la prende a male, assolutamente. Dunque c'è questa diatriba su Vasco Rossi, eh sì, lo vogliono fare cittadino onorario di Rimini, ma c'è qualcuno che non è d'accordo, nella fattispecie la Lega, che definisce questa cosa una mera proposta di marketing. Non vedo un'altra possibilità, oltre al fatto, no, che ci possa essere anche della gratitudine per aver organizzato i concerti in città. Staremo a vedere intanto Combination, fra poco Samurai J con Flamenco Paranoia, Kylie Minogue con Can't Get You Out of My Head. Cominciamo intanto da Pino Daniele, Io per lei.

Buongiorno, la mattinata sta scorrendo, spero, nel migliore dei modi. È già iniziata, qualcuno, no? Magari è sul pezzo da stamattina presto e comincia a dare anche segni di cedimento, per cui magari una pausa caffè di quelle volanti ci stanno, no? O anche una coccola, magari una seconda colazione, no? Faccio il diavoletto tentatore praticamente, ecco. Allora, siete ovviamente in compagnia della musica di Radio San Marino, l'estate 2026. Abbiamo parlato dell'Odissea che praticamente da ieri nelle sale cinematografiche, momenti e considerazioni diverse su questa pellicola che comunque è da vedere. Dura all'incirca quasi 3 ore e dicono che insomma a livello di produzione è una gran bella produzione, quindi insomma anche se qualcuno richiamerà ricordi scolastici, prova ad immaginare quelli che insomma hanno faticato un po'. Sentiamo Joe con End of Beginning.

Siete di Studio San Marino, era Kylie Minogue a chiudere quella che era la nostra compilation, che è stata aperta ufficialmente da Samurai J e prima ancora Pino Daniele con Io per lei. Siamo arrivati alle 9:46 minuti, buongiorno.

0: La magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
2: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
3: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
4: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
5: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
6: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
7: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
8: Lo sai qual è il numero perfetto?
9: Il 3. Non c'è due senza tre. I tre desideri, i posti sul podio.
8: Sbagliato.
9: Ma come?
8: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
9: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
7: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5:43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
10: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
11: Il momento è topico anche perché c'è la nostra collection che ci porta a riscoprire, direi stamattina, un gruppo tutto al femminile che è stato veramente un fenomeno, durato molto poco ma che ha avuto un successo planetario. Sono le Spice Girls, loro hanno lasciato il segno, riascoltiamo Wannabe.

0: Spice Girl con Wannabe a chiudere questo appuntamento. Ci sentiamo domani pomeriggio alle 17 o domenica mattina alle 7. Grazie mille. Chiudo con Mr. Rain. In arrivo c'è Katia De Monte qui su Radio San Marino. Passate una buona giornata.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: meglio di no.
1: La fortuna aiuta gli audaci, lo scriveva Virgilio nell'Eneide più di 2000 anni fa e oggi sembra un po' la frase perfetta, perché sono le 10, siamo su Radio San

e sospette, anzi, secondo la numerologia, pensate, il 17 sarebbe tutt'altro che negativo, perché l'1 rappresenta l'iniziativa, il 7 la profondità, insieme formano l'8 associato alla forza, alla realizzazione, quindi altro che sfortuna, anzi, oggi il bicchiere non è soltanto mezzo pieno, è proprio in fase di espansione, lo dico per chi è arrivato qui in questo momento e ci conosce solo da oggi, noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno, io sono Katia De Monte, fino alle 12.30 diciamo condividiamo musica, curiosità e anche quel cambio di prospettiva che qualche volta funziona meglio di qualsiasi porta fortuna. Come sempre 335 104 1027 il nostro numero WhatsApp, cominciamo agitando la giornata con la Coca-Cola, sì, Tommaso Paradiso.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate!

la voce di Ligabue ad aprire questa nostra mattinata qui su Radio San Marino. Noi siamo quelli del bicchiere mezzo pieno. Ancora buongiorno a tutti quelli che sono arrivati qui in questo momento, in questo venerdì 17. Ma poi, insomma, ragazzi, ma perché si è deciso che il 17 dovrebbe essere un numero sfortunato? Diciamo che una delle spiegazioni più conosciute parte proprio dagli antichi romani, no? Scritto in numeri romani, il 17 diventa XV, avete presente, con le due I. Diciamo che cambiando l'ordine delle lettere si può ottenere vixi, che in latino significa ho vissuto, sottointeso, ho vissuto e adesso non vivo più. Diciamo una formula che veniva un po' associata alla morte, che nei secoli avrebbe contribuito a costruire questa cattiva reputazione del numero. Poi arriva il venerdì, considerato nella tradizione cristiana il giorno della crocifissione. Mettendo insieme le due cose, ecco servito il venerdì 17. Però in realtà basta cambiare paese, cambia anche, diciamo, la sfortuna, perché nel mondo anglosassone, ad esempio, temono soprattutto il venerdì 13. In Spagna e in Grecia bisogna fare attenzione al martedì 13. Insomma, diciamoci la verità, la sfortuna sembra avere seri problemi di organizzazione internazionale. Non riesce nemmeno a mettersi d'accordo sul giorno in cui presentarsi, e quindi noi nel dubbio assolutamente non ci crediamo, anzi continuiamo con la bella musica e soprattutto a nutrirci di belle vibe. Arrivano quelle di Somber, il suo singolo si intitola

canzone che sicuramente riesce a mettere buon umore già dal titolo. Intanto vi porto a Tokyo perché proprio lì stanno prendendo una decisione che molti lavoratori potrebbero accogliere con una standing ovation, cioè per affrontare il grande caldo, pensate, l'amministrazione cittadina sta incoraggiando tutti i dipendenti a lasciare nell'armadio giacche e cravatte e andare al lavoro appunto con magliette, pantaloncini, scarpe da ginnastica, sì, pantaloncini in ufficio, In alcune sedi sono stati allestiti addirittura spazi in cui i dipendenti possono davvero mostrare i loro abbinamenti estivi e suggerire ai colleghi come vestirsi in maniera più fresca senza sembrare, diciamo, appena usciti da una partita di calcetto, perché è veramente, poi è questo il confine difficile, no? Stare comodi, sopravvivere alla temperatura e continuare, diciamo, ad avere anche un aspetto professionale. Per anni abbiamo finto che l'eleganza non producesse calore, fuori 38 gradi, dentro una persona con camicia, giacca e cravatta che cerca di mantenere la dignità mentre si scioglie poi molto lentamente. E quindi Tokyo in qualche modo ha scelto il realismo, cioè se dobbiamo lavorare bene almeno facciamolo senza essere vestiti per novembre, dai. Adesso invece c'è lei, Noemi, che ci pone una domanda: tu cosa fai questa sera? È anche venerdì? Stare

Conquero con tutti i colori della mia vita. E noi sì, qui su Radio San Marino siamo sempre molto colorati, anzi siccome è venerdì 17, io questa mattina voglio sapere quanto siete davvero coraggiosi davanti alla superstizione. E allora la domanda è questa, a cui potete rispondere al 335 104 1027: qual è quella piccola superstizione che dite di non avere ma che nel dubbio, ecco, rispettate? Perché in realtà siamo tutti molto razionali, no? Fino a quando, che ne so, non cade il sale. A quel punto magari può succedere che anche la persona più concreta della stanza comincia così magari a lanciarne un pizzico dietro la schiena, possibilmente ovviamente senza cercare chi sta dietro. C'è addirittura chi non passa sotto una scala, chi vedendo il gatto nero torna indietro, chi non mette il pane capovolto, chi non appoggia, che ne so, il cappello sul letto. E poi ci sono quelli che dichiarano: io non sono superstizioso, però aggiungono: ma certe cose è meglio non sfidarle. Ecco, voglio proprio le vostre, dai, qual è quella piccola superstizione alla quale ufficialmente non credete ma che rispettate lo stesso, perché bah, non si sa mai, dai. Scriveteci, perché tra poco leggiamo i vostri messaggi. Adesso invece noi guidiamo con molta prudenza, eh. Arrivano Mae Smith, Niall Horan e la loro Drive Safe. Questa è Radio San Marino.

musica su Radio San Marino, protagonista ultimo con un singolo in cui racconta il momento in cui le strade si svuotano, le finestre restano accese, una città che sembra finalmente mostrare un po' la sua parte più intima. Questa canzone è uscita proprio il 19 giugno e ovviamente all'interno

0: sì.
1: Una canzone notturna, quella di Ultimo, si intitola Quando dorme la città, ma da ascoltare anche in pieno venerdì mattina qui su Radio San Marino, quando magari siamo lì un po' affaticati, perché insomma il peso della settimana si fa sentire, ma noi quelli del bicchiere mezzo pieno siamo qui come sempre per aprire altre finestre e quindi affacciarci verso altre prospettive. Anzi, adesso vorrei proprio portarvi in Groenlandia, perché proprio lì è partita una missione scientifica internazionale molto importante. Sto parlando di queste 80 persone a bordo di questa nave polare che si chiama David Attenborough, sono tutti degli scienziati ovviamente, che andranno a studiare lo scioglimento dei ghiacci e le sue possibili conseguenze, diciamo, sulle grandi correnti dell'Oceano Atlantico. Quindi tecnologia avanzatissima, una nave intitolata al più celebre divulgatore naturalistico britannico, e un sommergibile che si chiama Bertie MacBoatface, che è tradotto liberamente suona più o meno come la barchetta faccia da barca, ed è un nome talmente poco solenne che sembra scelto un po' da qualcuno durante una cena particolarmente allegra, invece è quello ufficiale di un vero veicolo autonomo destinato proprio alla ricerca, come vi stavo dicendo. E la cosa meravigliosa è un po' il contrasto, cioè ci sono strumenti sofisticatissimi, questioni fondamentali per il futuro del clima, e durante le comunicazioni qualcuno deve pronunciare seriamente, ragazzi, la frase "stiamo aspettando i dati di Bertie MacBoatface". Cioè, quindi una piccola dimostrazione del fatto che si possono fare veramente cose molto serie senza scegliere necessariamente nomi capaci di spaventare mezzo pianeta. Dai, adesso noi invece puntiamo ancora più in alto alla nostra musica, ne arrivano tre tutte di fila alla nostra Summer Compilation con Emma, Fabri Fibra e la loro Anti-Drug Boy Design. Loro sono le Ace of Base ad aprire i Coldplay con la loro Higher Power.

Le Ace of Base a chiudere la nostra compilation con The Sign qui su Radio San Marino in questo venerdì 17, un venerdì 17 luglio, dove nel, pensate, 1955 apriva in California Disneyland, quindi primo parco progettato, costruito sotto la supervisione diretta di Walt Disney. Poi oggi compie 74 anni David Hasselhoff, l'uomo che è riuscito a rendere famosi nel mondo un'automobile parlante e un costume rosso da bagnino. Poi festeggia il compleanno anche il cantante country Luke Bryan, nato nel 1976, e poi proprio il 17 luglio del 1935 nasceva Donald Sutherland, attore insomma dalla carriera lunghissima, protagonista di film come MASH, 900, più recentemente insomma anche la saga di Hunger Games. E oggi, e tra l'altro, vengono ricordata Santa Marcellina e Sant'Alessio, quindi gli auguri di quelli del bicchiere mezzo pieno vanno a tutti Marcellina, Marcella, Marcello, Alessio, insomma tutti quelli che festeggiano anche il compleanno in questa giornata. Così abbiamo utilizzato il nostro venerdì 17 in chiave positiva. Come vi dicevo prima, noi non crediamo assolutamente alle superstizioni, anzi direi i PIU, eh?

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Benson Boone, The Time of My Life.

0: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
4: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
5: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1.500 euro subito.

0: prego, non dire niente a nessuno, è urgente.
1: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
0: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
1: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
2: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
4: Allora, a proposito di date di cui stavamo parlando poco fa, adesso andiamo al 1986 perché abbiamo l'appuntamento con i nostri pezzi da collection, con cui facciamo un po' la storia della musica ma anche la storia delle vostre emozioni. Allora qui abbiamo un grandissimo protagonista ed un pezzo estratto dall'album Parade, ovviamente sto parlando di Kiss.
5: Rivivi insieme a noi

0: Kiss.
1: Il meraviglioso Prince con la sua Kiss, protagonista della nostra collection qui su Radio San Marino. E devo dire che ci sono artisti che faticano per anni, diciamo, a trovare una sola canzone giusta, invece Prince ne scriveva talmente tante veramente da potersi permettere

alcune anche agli altri. Manic Monday, uno dei più grandi successi delle Bangles, porta la sua firma, quindi la scrisse usando lo pseudonimo Christopher, e nel 1986 quella canzone arrivò al secondo posto della classifica americana, e al primo c'era proprio lui con la sua Kiss. In pratica era in competizione con se stesso, e comunque fosse andata, ecco, in qualche modo avrebbe vinto lui. È bellissima questa cosa e ci piace fare insieme un po' la storia della musica. Invece torniamo a quest'estate 2026, ritmo caldo.

0: su Radio San Marino sono le 11 in punto, la nostra linea va alla redazione per le notizie.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buongiorno da Filippo Mariotti. Ripresa al Cursaal, la sessione di luglio del Consiglio Grande e Generale si avvia alla conclusione il comma comunicazioni, incentrato sulla via libera del Consiglio Europeo all'accordo di associazione tra San Marino, Andorra e Unione Europea. La maggioranza ha definito la giornata di ieri storica, mentre domani Motus Liberi propone un tavolo politico condiviso per pianificare gli effetti dell'intesa. In programma anche la nomina di Massimo Andrea Ugolini a segretario di Stato per la Sanità. San Marino piange la scomparsa di Sebastiano Bastianelli, morto a 75 anni. Psichiatra, neurologo e docente universitario per oltre 30 anni, è stato una figura di riferimento dell'IS, dirigendo il Servizio Salute Mentale e il Dipartimento Sociosanitario. Ha insegnato nelle università di San Marino e Bologna e si è dedicato alla ricerca e alla cooperazione internazionale. Durante la pandemia era tornato volontariamente in servizio per il numero Info Covid. La pagina estera: si allarga il fronte della crisi internazionale. Donald Trump accusa la Cina di aver sottratto i dati di 220 milioni di elettori americani nelle presidenziali del 2020 e promette di rafforzare la sicurezza del voto. Pechino respinge le accuse. Intanto prosegue l'escalation in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno condotto una sesta notte di raid in Iran, mentre Teheran avrebbe chiesto agli Houthi di prepararsi a bloccare il traffico petrolifero nel Mar Rosso. A Bellari e Gioia Marina arriva il via libera definitivo all'intitolazione di una via a Silvio Berlusconi. La prefettura ha autorizzato la deroga ai 10 anni previsti dalla legge e dalla scomparsa dell'ex presidente del Consiglio. La nuova

0: strada collegherà Piazza del Popolo a Via De Gasperi. La decisione continua però a dividere la politica. Partito Democratico e Movimento 5 Stelle la contestano, chiedendo di dedicare le vie cittadine a figure legate alla storia locale. Lo sport con il calcio: la Virtus saluta la Conference League con una vittoria che lascia però qualche rimpianto. Ad Acquaviva i sammarinesi battono 1-0 il Di Lagori, ma non basta per ribaltare il 3-1 dell'andata. Decisivo il gol di Elia Ciacci nel recupero dopo una gara dominata dalla squadra di Luigi Bizzotto, fermata più volte dalle parate del portiere georgiano Cherezelidze. Questa è stata l'ultima partita di Bizzotto sulla panchina nero verde. Gli aggiornamenti come sempre sul nostro sito sanmarinortv.sm, scaricate la nostra app, seguiteci anche sui social.
1: Radio San Marino Meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: L'anticiclone africano è ancora protagonista con massime elevate, clima ancora afoso. Giornata di venerdì che pertanto vedrà l'alta pressione garantire tempo stabile e assolato ovunque, con la possibilità, attenzione però, di un cambio del quadro meteorologico. Cedimento più deciso dell'alta pressione dal 19-20 di giugno, con i nostri modelli che intravedono quindi la possibilità di correnti più fresche da nord e un conseguente abbassamento delle temperature. Ma per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Grazie mille agli amici di 3B Meteo e anche alla nostra redazione giornalistica. 11:04 minuti di questo venerdì 17 luglio. Io sono Katia De Monte. Se siete arrivati adesso, vi do il benvenuto nella nostra tribù. Se invece siete con noi dalle 10, complimenti, perché avete attraversato indenni il primo pezzo di questo venerdì 17 senza bisogno soprattutto di amuleti, che diciamolo veramente non servono a niente. Anzi, da qui a mezzogiorno e mezza continuiamo con musica, storie e soprattutto quel cambio di prospettiva che resta il nostro portafortuna preferito. E soprattutto, che facciamo? Ascoltiamo bella musica? Sì, c'è anche Tame Impala con Dracula.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

Down on My Knees. Io su Radio San Marino questa mattina, poco fa, lo dico per chi si fosse unito con noi solo adesso, vi ho chiesto quale piccola superstizione dite di non avere ma che nel dubbio rispettate. Allora Monica da Riccione scrive: non appoggio mai il cappello sul letto, me lo ha insegnato mia nonna e ancora oggi se qualcuno lo fa lo sposto immediatamente, però continuo a sostenere di non essere superstiziosa. Certo Monica, tu non sei superstiziosa, stai solamente garantendo, diciamo, una corretta separazione.

lenzuola. Poi invece Paolo da San Marino: quando cade il sale ne lancio un pizzico dietro la spalla sinistra, non credo che serva, ma il gesto parte prima ancora che io possa ragionare. Questo non è un rito, è proprio una sorta di, sapete, memoria muscolare, una sorta di riflesso incondizionato, ecco, credo si chiami così. E poi Chiara da Rimini: il gatto nero non mi spaventa, però se attraversa la strada rallento e aspetto che passi prima un'altra macchina, così per sicurezza. Cioè, quindi Chiara non teme la sfortuna, cioè preferisce semplicemente cederle in qualche modo, dai, la precedenza. Dai, la conclusione, ragazzi, è che nessuno di noi è superstizioso, abbiamo soltanto una serie di procedure di emergenza tramandate dalle donne. Dai, adesso facciamo una cosa: c'è Dito nella Piaga con la sua Businessman.

La voce di Santana insieme a Wyclef Jean con la loro Maria Maria in questa giornata qui su Radio San Marino, venerdì, dai, ultimo giorno della settimana, bicchiere mezzo pieno per forza di cose. Anzi, questa sera, ve lo dico, in Inghilterra torna in scena un'opera composta esattamente 400 anni fa. Si intitola La liberazione di Ruggero dall'isola di Alcina, e a scriverla nel 1625 fu Francesca Caccini, un nome che molti magari non hanno mai sentito, eppure fu una delle figure musicali più importanti alla corte dei Medici. Era cantante, suonava diversi strumenti, scriveva musica, organizzava spettacoli, diciamo che in un ambiente quasi interamente dominato dagli uomini riuscì a diventare una professionista riconosciuta e una delle musiciste poi più apprezzate, meglio retribuite della corte, e oggi è ricordata soprattutto per un primato enorme, cioè la liberazione di Ruggero, perché è la più grande e antica opera composta da una donna arrivata completa poi fino a noi. E la cosa sorprendente è che Francesca scrisse veramente numerosi lavori teatrali, centinaia di composizioni, ma gran parte della sua produzione poi andò perduta, non perché il suo talento fosse minore, ma perché la storia ha conservato con molta più attenzione, diciamo, le opere degli uomini, purtroppo. Quattro secoli dopo, pensate, quella musica torna su un palcoscenico e Francesca Caccini, diciamo, si riprende almeno una parte dello spazio che le spettava. Vabbè, insomma, volevo condividere con voi queste storie particolari che ci fanno sempre comunque riflettere. Adesso insieme Gianna Nannini, Marrakesh con America.

0: Una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco.
1: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
2: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
2: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
5: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono. Mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
10: Allora, è venerdì e ci piace ascoltare insieme nuova musica che entra in rotazione qui su Radio San Marino. Dalle nostre new play della settimana, un grande protagonista, Achille Lauro, che ci regala questo brano scritto tra Los Angeles e l'Italia. Fa parte sempre del progetto Comuni Mortali e racconta questa città notturna popolata da angeli caduti, quindi persone sospese un po' tra eccessi, fragilità, ricerca un po' anche del proprio posto del mondo. Si intitola proprio così, la città degli angeli.
11: Ascolta.

0: caccia al prezzo. La rubrica dei consumi di Radio San Marino.
1: Ed ora andiamo insieme a fare la spesa da Titan Coop, perché proprio lì puoi trovare tantissimi prodotti scontati con le tessere del risparmio a dar maggior valore alla tua spesa, con più sconti e tantissimi vantaggi per i soci Titan Coop e Fidelity Più. Per tutti i clienti fino al 22 luglio sconto del 20% su tanti prodotti del reparto freschi, latticini e surgelati. Per i clienti Fidelity Più, spumante Müller Thurgau scontato del 30% e quindi a soli 3,79 euro. Invece noi ti diamo appuntamento alla prossima rubrica dei consumi di Radio San Marino e ti ricordiamo che con Titan Coop compri bene, spendi smart, e se sei socio Fidelity Più la convenienza aumenta. Titan Coop, la tua spesa sicura sempre, a dogana anche la domenica. Ed ora la nostra Summer Compilation, protagonisti Mark Tremont, Serena Brancale, The Colors con la loro Partenope e poi Gabrielle e la sua Dreams ad aprire Jerry Halliwell con

scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

0: 10 gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13. L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Il martedì sera rivive la storia del rock. Speciale rock dalle 22 su Radio San Marino Classic. Ed ora un po' di storia della musica. 1976, un album intitolato A Day at the Race. Qui protagonista è Freddie Mercury, che guarda la musica gospel e soprattutto la potenza vocale di Aretha Franklin. Poi entra in studio con Brian May, Roger Taylor, cantano e sovraincidono le loro voci fino a trasformare tre persone in un gigantesco coro.
5: Insieme a noi le canzoni della tua vita.
4: Queen con la loro Somebody to Love.

con Somebody to Love, e ascoltandola sembra veramente di sentire un'intera chiesa piena di coristi. In realtà quel gigantesco coro è formato da tre persone, come vi dicevo: Freddie Mercury, Brian May e Roger Taylor. E durante la registrazione, diciamo che cantarono più volte le diverse parti vocali, sovrapponendole una sull'altra, fino poi a creare quell'effetto che avete sentito di circa 100 voci. Tra l'altro, John Deacon partecipò naturalmente alla registrazione con il basso, ma non al coro, e tra i Queen era l'unico a non cantare, mentre Freddie aveva già sperimentato questa diciamo costruzione vocale anche molto complessa già in Bohemian Rhapsody. Questa volta insomma però non cercava il suono di un coro diciamo operistico, voleva proprio l'energia del gospel, aveva in mente soprattutto Aretha Franklin. Per questo Somebody to Love non è soltanto una canzone sulla ricerca dell'amore, no? Sembra quasi una sorta di preghiera laica, cioè Freddie domanda, insiste, si ribella e poi lascia che tutte quelle voci in qualche modo gli rispondano. Diciamo che è uno dei grandi talenti dei Queen, no? Prendere tre cantanti, uno studio di registrazione, un'idea apparentemente esagerata per creare qualcosa che veramente, ragazzi, ancora oggi sembra molto più grande della somma delle sue parti. E adesso invece noi cambiamo decisamente genere, arriva Fulminacci con Maledetto Me.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale: 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Alexa, lo conosci Marco Corona?
2: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
1: Ma allora lo conosci.
3: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
4: E siamo arrivati a mezzogiorno qui su Radio San Marino, ancora ben trovati. Sulla radio che senti, io sono Katia De Monte, ancora mezz'oretta insieme. Tra l'altro venerdì 17 siamo arrivati indenni, quindi nessuna scala ci è caduta addosso, i gattinieri avevano altri impegni, il bicchiere ovviamente è saldamente mezzo pieno, anzi adesso abbiamo ancora parecchie cose da dirci, parecchia musica da ascoltare. Cominciamo con due delle voci più belle della musica italiana, sto parlando di Angelina Mango, Marco Mengoni, loro ultimo singolo insieme in quest'estate 2026, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
2: Radio
1: San Marino. Senti che estate.

su Radio San Marino. E adesso noi, sapete che facciamo? Andiamo in Corea del Sud, perché hanno trovato un'alternativa decisamente originale agli appuntamenti al buio. Quindi questo significa niente locale affollato, niente musica altissima, niente domande come tu che lavoro fai, mentre magari l'altra persona sta rispondendo da almeno 3 minuti, perché appunto non si sente nulla. Diciamo che l'appuntamento si svolge in un tempio buddista, il tempio di Naksansa. Pensate, ha ospitato un ritiro di 2 giorni proprio dedicato ai giovani single, e per soli 20 posti sono arrivate 4.225 candidature. Cioè, evidentemente trovare la pace interiore interessa, ma trovare qualcuno con cui condividerla interessa ancora di più. Tra l'altro i partecipanti indossavano gli abiti tradizionali del tempio, hanno bevuto il tè insieme, hanno passeggiato nei boschi, fatto yoga sulla spiaggia, hanno partecipato poi a degli incontri individuali, e tra le varie attività c'è anche una prova di fiducia, cioè una persona cammina bendata mentre l'altra le indica la strada, ovviamente sotto lo sguardo di un monaco, che è già questo un test di coppia molto efficace. Cioè, se dopo 5 minuti vi ha fatto finire contro un albero, forse ecco, non è proprio l'anima gemella. Comunque l'idea è quella di creare una sorta di incontro molto più lento, più autentico, lontano dalle solite dinamiche. Cioè, in pratica, prima di trovare l'illuminazione si prova almeno a trovare il numero di telefono giusto. Chissà. Bruno Mars, On My Soul, questa è Radio San Marino.

La voce è quella di Tiziano Ferro con la sua Indietro, e invece noi qui su Radio San Marino andiamo avanti, anche perché diciamo che tra poco ascolteremo una delle cover più improbabili riuscite della storia del rock. Vi porto all'inizio degli anni 90, dove c'erano i Faith No More. Erano una band diciamo conosciuta per un suono duro, irrequieto, insomma abbastanza imprevedibile, e durante i concerti avevano l'abitudine di diciamo eseguire War Pigs dei Black Sabbath, esattamente il tipo di brano che il loro pubblico più metal poi si aspettava. Poi decisero di sostituirla con Easy, la morbidissima canzone pubblicata dai Commodores nel 67, scritta da Lionel Richie, e il pubblico inizialmente reagì con fischi, gesti insomma non particolarmente affettuosi, ed era esattamente ciò che poi divertiva la band. Poi nel 92 insomma decisero di registrarla quasi come uno scherzo. Il problema, o forse il colpo di fortuna, è che Mike Patton la cantò benissimo e il gruppo suonò senza trasformarla in una sorta di parodia. Diciamo che quello che doveva essere un piccolo dispetto ai fan diventò uno dei maggiori successi dei Faith No More, perché che arrivò al primo posto in Australia, nelle prime posizioni di numerose classifiche europee. Quindi anche Lionel Richie disse di aver apprezzato in maniera particolare questa cover. Dai, qualche volta una provocazione riesce talmente bene che alla fine bisogna prenderla sul serio. Dai, prima ci sentiamo però Francesco Gabbani con Summer Funk.

Ed ora tra le nostre novità della settimana arriva anche Cioffi, che torna con una canzone pubblicata all'inizio di luglio, un brano che mescola il ritmo estivo, l'ironia, quella piccola dose anche di malinconia che rimane poi quando una storia finisce, ma continua in qualche modo a tornare nei pensieri. Quindi dopo collaborazioni come Farfalle nello stomaco con Noemi, Cioffi sceglie un nome e lo trasforma in un ritornello. Il titolo del brano è proprio Carmela.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela, ed eccoci qui venerdì 17 è praticamente, per quel che riguarda la mattinata, alle nostre spalle. Possiamo dire, dai, di averlo attraversato con una certa eleganza, perché in 2 ore e mezza abbiamo scoperto che il 17, innanzitutto, secondo la numerologia, può essere un numero di forza, un numero molto fortunato, che a Tokyo si può andare in ufficio in pantaloncini, che un sottomarino scientifico può chiamarsi Boaty McBoatface, e che 20 posti in un tempio buddista possono attirare più di 4.000 singoli, e che tre queen con un po' di pazienza possono veramente diventare un coro di 100 persone. Diciamo che abbiamo fatto tantissime cose, abbiamo anche scoperto che non siete superstiziosi, quindi grazie a tutti voi per i messaggi, grazie a chi ci ha ascoltato in macchina, come sempre, al lavoro, in casa, in vacanza, oppure già con il piede nel fine settimana. Io sono Katia De Monte, vi do appuntamento a domenica mattina alle 10 per tenerci sempre comunque uniti in collegamento e in contatto, e vi auguro un buon weekend, un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
6: La voce può ingannare, i numeri no. Chiudi, verifica, chiama 112 se hai dubbi.
7: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
8: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
9: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
10: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
11: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito magie

0: d'arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
2: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
2: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: San Marino.
5: Estate 1996.

0: Finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino,

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: San Maritz. San Marino.
2: Sulla radio che senti, le ore 13, spazio al meteo.
3: Radio San Marino, meteo.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
5: L'anticiclone africano è ancora protagonista con massime elevate, clima ancora afoso. Giornata di venerdì che pertanto vedrà l'alta pressione garantire tempo stabile e assolato ovunque, con la possibilità, attenzione però, di un cambio del quadro meteorologico. Cedimento più deciso dell'alta pressione dal 19-20 di giugno, con i nostri modelli che intravedono quindi la possibilità di correnti più fresche da nord e un conseguente abbassamento delle temperature. Ma per questi ulteriori dettagli, come sempre, vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
2: Ma buongiornissimo, bentornati o benvenuti qua in diretta sulla radio che senti, E-Roll con voi fino alle 15.30 in questo venerdì 17 luglio. Weekend alle porte, intanto nel mondo restano alte le tensioni in Medio Oriente, in Ucraina. Cresce anche questo scontro diplomatico tra Stati Uniti e Cina? Spaventosa la cosa, ma noi ci dedichiamo alla musica e in questo caso anche allo sport. Oggi spazio alla 13ª tappa del Tour de France, ma insomma tutta l'attesa per il weekend mondiale. Domani Francia e Inghilterra per il bronzo, il terzo posto, terzo e quarto posto. Domenica alle 21, grande finale, Spagna-Argentina. Yamal contro Messi, una generazione contro l'altra, con Coppa del Mondo in palio. Tanti auguri ad Angela Merkel e alle nostre ascoltatrici, Giada, Daniela, Beatrice. 335-104-1027 il numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Tante novità musicali di cui parlare. Partiamo dalla musica, proprio una canzone che sta andando fortissimo. Talk to You, Another 54 Ultra. Si parte.

White Town, Yo Woman, il 1997, c'è il vostro Ero a tenervi in compagnia su Radio San Marino. Tra poco andremo anche a esaminare alcune date dei prossimi giorni in Italia, ce ne sono tante, ma anche tanti annunci, leggo, come Bob Dylan che tornerà, ma dopo l'estate, ne parleremo. Intanto rimaniamo in tema finale dei mondiali, perché si è espresso Robert Smith dei Cure contro questo halftime della finale dei mondiali. E naturalmente nel suo solito stile, un pochino, ecco, fuori dai limiti, poche parole, parecchio sarcasmo, una valanga di A per urlare virtualmente tutta questa sua esasperazione. Il cantante ha definito questo spettacolo dell'intervallo una sorta di moderno circo, ecco, criticando non gli artisti coinvolti, tra cui Madonna, Justin Bieber, Shakira e BTS, ci sarà anche Laura Pausini. Ma a lui l'idea che non piace è quella di trasformare la finale dei mondiali in un evento commerciale stile Super Bowl. Nel mirino soprattutto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ribattezzato da Robert Smith, insomma evitiamo di dire questi nomignoli poco eleganti, e poi questa presenza di Donald Trump durante la consegna della Coppa. Insomma, il messaggio da Robert Smith è chiaro: il calcio dovrebbe restare calcio senza diventare l'ennesima gigantesca vetrina politica e spettacolare. Voi cosa ne pensate? 335 104 1027 numero di riferimento. Continua la musica sulla radio che senti. Non è l'ultima canzone, ma è l'ultima canzone di Julie e Biagio Antonacci. È un estratto dall'ultimo progetto di Julie, un producer che abbiamo imparato ad apprezzare dopo la vittoria con Olly a Sanremo. E spazio alla musica. Julie, Biagio Antonacci, queste chitarre epiche. L'ultima canzone su Radio San Marino.

Imagine Dragons, On Top of the World, il 2012. Cos'è che ho detto? On Top of the World, il 2012, sulla radio che senti, l'anno del Maya, qua con i Roletti. Allora, c'è Bad Bunny che arriva finalmente in Italia questa sera all'Ippodromo La Maura di Milano, in scena la prima delle due date del suo tour, e domani secondo episodio. Allora, primi feedback delle tappe europee dicono che è uno show lungo, spettacolare, molto legato ovviamente alla cultura portoricana, salsa, reggaeton. E tra l'altro ne approfitto per ricordare ad alcune nostre ascoltatrici che sono molto fan di questa tipologia di musica, ecco, Bad Bunny in Italia oggi e domani. Qualche dubbio riguarda soprattutto le grandi dimensioni della location e la visibilità, però sicuramente sarà meglio del concerto di Ultimo, no? Per quei 250.000 spettatori che erano anche a 7 km dal palco. Ma musicalmente è descritto come uno degli eventi spettacolari più coinvolgenti dell'anno. Bad Bunny. Tra poco parleremo di questa casita, che è una piccola casa portoricana montata dentro il concerto di Bad Bunny, utilizzata come secondo palco. Ci sono, insomma, degli aneddoti curiosi a riguardo, perché durante gli show alcuni fan possono entrarci, alcuni no, insomma c'è una selezione un po' particolare all'ingresso. Noi ora invece continuiamo con la musica di Radio San Marino, c'è questa canzone di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola, proprio, non lo so, tre parole per rappresentare l'estate, agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, ce l'abbiamo qui, ce l'ascoltiamo.

0: Rivivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Katy Perry, I Kissed a Girl, 2008 sulla radio che senti. Paolino, vieni un po' qua. Domenica c'è Katy Perry qua in Italia a Lucca Summer Festival. No, glielo volevo dire anche al mio collega perché gli piace molto Katy Perry. Tornando a noi invece, questa casita di Bad Bunny, quindi nelle sue date, ricordiamo stasera e domani a Milano c'è questa casita, la piccola casa portoricana, secondo palco praticamente. Durante lo show alcuni fan possono entrarci, ballare vicino a Bad Bunny, diventano di fatto parte della scenografia. Non esistono biglietti specifici e neanche delle regole per essere scelti. Alcuni membri dello staff praticamente osservano un po' il pubblico prima e durante lo show e selezionano poche persone. Essere coinvolti significa cantare, ballare, usare poco il telefono, indossare qualcosa di originale, magari può aiutare, ma non garantisce nulla. Ci sono state anche delle polemiche riguardo questa selezione, solo ragazze magre, cose di questo tipo. Ma in poche parole, entrare nella casita dipende soprattutto dalla scelta dello staff e da quanto una persona appare spontanea, energica, adatta all'atmosfera dello show. Quindi stasera o domani chi va al concerto di Bad Bunny sappia che no, potrebbe finire dentro la casita se si comporta in maniera adeguata. Olivia Rodrigo, Drop Dead, tra pochissimo la New Play qua su Radio San Marino.

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Lo sai qual è il numero perfetto?
2: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
1: Sbagliato.
2: Ma come?
1: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
2: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
3: Tutto quello che stai cercando lo trovi da Blackjack. Blackjack è edicola, tabacchi, cartoleria, copisteria. E all'interno, oltre a tabacchi e giornali, trovi tanti articoli per la scuola, l'ufficio e valori bollati. In più, fotocopie e rilegature. Da Blackjack, prodotti di bellezza, bigiotteria, articoli realizzati manualmente, unici ed esclusivi, giochi, peluche e tante altre novità. Vieni e scoprile da Blackjack. Via Consiglio dei 60, numero 162 a Dogana, Repubblica San Marino.
4: Vieni a scoprire le nostre offerte. Cerca il bollino verde. Massimo risparmio.
5: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
4: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice AB03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
8: Nonna, sono io. Ho cambiato numero. Ho avuto un incidente. Mi servono 1.500 euro subito. E ti prego, non dire niente a nessuno. È urgente.
9: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
10: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
9: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
11: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
12: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
13: Momento New Play sulla radio che senti. C'è Achille, non quello dell'Odissea di Nolan, ma Lauro che continua il suo viaggio tra amore, sogni, personaggi ai margini della notte con questo brano, La città degli angeli. Ed è già orientato al 2027 il bro, perché avrà per sempre noi un tour negli stadi italiani gigante con tantissime date già sold out. Achille Lauro, La città degli angeli.
14: Ascolti i successi di

Achillone Lauro, la città degli angeli 2026 sulla radio che senti, è stato anche qua a Rimini per la data zero del suo tour, per la notte rosa, e lo rivedremo da queste parti, no dai, sicuramente anche prima, però il 6 giugno a Bologna allo stadio Dall'Ara, parlo del 2027, appunto il suo tour negli stadi Per Sempre Noi. Bella per Achillone Lauro. 335-104-1027 numero di riferimento per i vostri messaggi scritti o vocali. Ora ci tuffiamo insieme nella nostra Summer Compilation, tre brani senza interruzioni. C'è Karol G con Manu Chao, la loro Viaggiando per il Mondo, che sta andando fortissimo, super bella. Vasco Rossi con Rewind, si parte da Alvaro Soler, Sofia.

0: Questa è l'estate di Radio San Marino.
1: Tre successi per te.
0: Summer Compilation.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Agenda di Radio San Marino.
1: Bentornati nell'agenda della radio che senti, dove promuoviamo gli eventi nel circondario, nella nostra Repubblica. In questo caso pompiamo Summer Vibes, perché questa sera la musica dal vivo arriva al San Marino Outlet con questo nuovissimo appuntamento. Sul palco dalle 21 ci saranno le Vibrazioni. Ho sentito tanti amici, conoscenti che andranno a vedere il concerto di questa sera. Ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria, quindi recatevi sul sito, pagina Instagram, andate a prendervi la vostra RSVP. Comunque sappiamo, le Vibrazioni è una delle band più amate della scena italiana, protagonisti di oltre 20 anni di musica con brani diventati ormai parte della nostra memoria musicale. E Summer Vibes, lo ricordiamo, continuerà anche nelle prossime settimane. Arriveranno Fred De Palma, Cristiano Malgioglio, Angie e anche Benji e Fede, Molella, Rosa Chemical, insomma c'è un bel calendario. Questa sera però appuntamento dalle 21 al San Marino Outlet con le Vibrazioni. Ci vediamo lì.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Benson Boone, The Time of My Life.

0: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
5: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
6: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19ª edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
7: È il momento della collection, che è il salto indietro nel tempo. Andiamo ad ascoltare i classici e c'è Ligabue con questa canzone che pubblicò nel 1990, Non è tempo per noi. E tra l'altro ricordiamo che partirà il suo tour negli stadi, Notti di certe notti. Si parte il 12 settembre. Ligabue.
8: Rivivi insieme a noi le

0: E lui era Ligabue con Non è tempo per noi, il 1990 sulla radio che senti, c'è il vostro Iroletti a tenervi compagnia e c'è anche finalmente il nostro ospite, il grande Batta.
1: Ciao ragazzi,
0: ci senti?
1: Ciao a tutti, sì sì, grande. Forte e chiaro.
0: Tutto
1: ciao
0: procede? Tutto procede?
1: Tutto perfetto, sono qua da Irol, grazie per l'invito ovviamente, grazie a tutti quelli che mi stanno ascoltando perché so che comunque in diversi aspettavano un attimino anche questa uscita della Dragon Valley in radio e siamo qua per fare una piccola intro della Dragon Valley, di quello che è stato e che sarà, insomma.
0: Benissimo, allora tra pochissimo ripartirà l'ora insieme al nostro Batta, ora Ugel, Imen Angel, ma soprattutto la redazione, a tra pochissimo.

0: Sulla radio che senti, le ore 15, spazio alla nostra redazione con le news.
1: Radio San Marino. Radio San Marino. Le notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Silvia Fabbri. Politica in primo piano con i lavori del Consiglio Grande e Generale arrivati alla nomina del segretario di Stato alla Sanità. La DC ha ufficializzato Massimo Andrea Ugolini, che in aula, dopo aver ricordato Mariella Mularoni, ha indicato come priorità la riduzione delle liste d'attesa, il rafforzamento della medicina territoriale, il potenziamento dei servizi sociosanitari, l'ampliamento della RSA Fiorina e lo sviluppo dell'assistenza domiciliare integrata. La seduta odierna si chiude con il voto dell'Aula proprio in questi minuti, mentre il giuramento si terrà lunedì 20. E oggi la conferenza stampa del Congresso di Stato, quasi al completo, al centro l'accordo di associazione. Abbiamo raggiunto questo risultato importantissimo, afferma Luca Beccari, grazie al lavoro corale di tutte le parti coinvolte. L'accordo è sempre stato più che una priorità di questo governo. Ora manca solo la firma, che dovrebbe essere a metà settembre a Bruxelles, e poi inizierà il processo di ratifica da parte di ogni singolo paese dell'UE. Ora gli esteri, Pechino e Mosca rispondono alle accuse di Trump e negano categoricamente di aver interferito nelle elezioni americane del 2020. Nella notte il leader della Casa Bianca ha tenuto un discorso alla nazione denunciando l'acquisizione illecita da parte di Pechino dei dati di 220 milioni di elettori statunitensi e lanciando un allarme per le elezioni di midterm. Affermazioni che rischiano di riaccendere la guerra commerciale tra le due maggiori economie del mondo a soli due mesi dal vertice tra Trump e Xi, previsto a Washington. Torniamo a San Marino, dove il mondo della sanità è in lutto per la scomparsa di Sebastiano Bastianelli, psichiatra, neurologo e docente universitario. Aveva 75 anni, per oltre 30 anni è stato un punto di riferimento dell'IS, dirigendo il servizio di salute mentale e il dipartimento sociosanitario. Ha formato generazioni di studenti all'Università di San Marino e Bologna, dedicandosi anche alla ricerca e alla cooperazione internazionale. L'ultimo saluto si terrà martedì 21 luglio alle 15.30 con una cerimonia civile al cimitero di Montalbo. In chiusura allo sport, il lutto nel mondo del calcio. A 91 anni è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore del Verona tricolore del 1985. Tra le altre squadre allenate il Genoa e l'Inter, ma anche Rimini e Cesena. Nato nel quartiere popolare di Bovisa, Milano, nel 1935, è stato uno dei più grandi allenatori italiani. E per il momento è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, per tutti gli aggiornamenti vi ricordo il nostro sito internet, scaricate la nostra app e seguiteci sui social.
0: Ringraziamo la nostra Silvia dalla redazione per le news. Riparte l'ultima mezz'ora insieme. Non sono da solo, per fortuna, c'è anche il nostro Batta direttamente.
3: Ciao, ragazzi, di nuovo.
0: Dai Dragon Valley. Ci racconterai un po' di che cosa si tratta Dragon Valley e qualche serata che è in arrivo, mi pare di capire.
3: Assolutamente sì, ci sono delle news in arrivo. Sono arrivate per fortuna un po' di chiamate per qualche appunto collaborazione. E attualmente siamo a ridosso delle date. E quindi a breve grandi news.
0: Bene, ne parliamo tra pochissimo. Ripartiamo da M Fabri Fibra, antidroga.

0: Hero sulla radio che senti in diretta su appunto questa bellissima radio di San Marino RTV, in cui arrivano anche tanti ospiti, in questo caso il nostro Batta.
1: Eccoci di nuovo, siamo qua.
0: Dalla Dragon Valley.
1: Esatto,
0: dalla Quindi Dragon Valley. Non da Val Dragone.
1: No, allora ecco, questa qui è proprio il punto focale della Dragon Valley, infatti, perché la Dragon Valley oggi è un movimento musicale, però non è nato in realtà come movimento musicale, anzi tutt'altro, è nato da un gruppo di amici che, se vuoi, proprio in maniera estremamente naturale si è ritrovato, e avendo anche un po' di tempo libero in quel periodo, in particolare due dei tre che eravamo, il buon Luca Bascucci e il buon Lorenzo Muccioli,
0: che salutiamo
1: ovviamente, e in quel periodo lì avevano abbastanza tempo libero, per una serie di fattori comunque siamo riusciti a, tra virgolette, da uno scherzo, letteralmente uno scherzo, come sono nate tante realtà alla fine, e anche la nostra è nata così, e letteralmente dal garage di casa mia, perché noi facevamo le mangiate, semplici mangiate fra amici, nel garage, e poi andando avanti col tempo questa cosa qui è diventata sempre più grande, sempre più persone ci sono venute, tra virgolette, a trovare nei nostri ritrovi, e fino a che è andata un po' a sfumare. Dopo quella volta lì ne abbiamo fatta una in cui è venuto anche Pilu, e Pilu è arrivato e ha detto: dai ragazzi, porto un po' di musica io, porto la console. E allora ha portato la console e ha suonato letteralmente sul fornello di casa mia.
0: Perfetto.
1: Con la console, e da lì è poi un po' nata questa passione fra di noi.
0: Tra l'altro Dragon Valley, ricordiamo, una realtà fatta da ragazzi giovani di San Marino e che ci tengono anche a proiettare verso il futuro tutto quello che riguarda le serate e la musica nella nostra Repubblica. Hanno già fatto tantissime cose e tante altre ancora ne arriveranno. Ci teniamo intanto ad abbozzare queste due date, che sarebbero quella del 30 luglio, dove agli internazionali di tennis, ci saremo anche noi con la radio, dopo l'ultima partita di quel 30 luglio ci sarà una bella serata disco con appunto DJ Set, Rudy J e i nostri Dragon Valley.
1: Esatto, Marti Minotti e Pilu.
0: E poi ci sarà anche l'8 e 9 agosto una bellissima rassegna, una doppia data.
1: L'8 e 9 agosto ringraziamo sia Veronica Ercolani, che ci ha chiamato per collaborare con il Symbol, sia Andrea Crescentini, il capitano di Castello di Serravalle, che ci ha dato questa opportunità per essere con loro dentro un evento già sdoganato, che però abbiamo un attimino reinventato il sabato sera chiamando evento stellare, quindi siamo noi con Marti Minotti come rappresentanza, al Beat, che è un producer di Cattolica che salutiamo, e Megastrutture Classic, quindi Macello.
0: Li salutiamo, tra l'altro, i Megastrutture Classic, che anche loro portano avanti il concetto musicale con l'associazione anche il Macello qua a San Marino. Quindi l'abbiamo detto, 30 luglio dopo gli internazionali di tennis, Dragon Valley con Rudy J ai campi da tennis, tra l'altro location bellissima.
1: Esattamente.
0: 8 e 9 agosto invece al parco L'Ayala a Serravalle.
1: Esatto. Poi abbiamo anche un'altra data nel futuro. Che
0: ce l'accenni tra poco?
1: Esatto.
0: Una data super bella che tra l'altro... come protagonista la location,
1: esatto, perché poco convenzionale, diciamo, come location.
0: Benissimo. A proposito di location, cade a pennello Zerb con Ty Dolla Sign, Wiz Khalifa. Torniamo tra pochissimo con sempre queste novità, questi argomenti sulle serate a San Marino.
1: Esattamente.

0: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
1: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
2: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03, del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
3: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
4: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina, due rotoli a soli 1,69 euro.
5: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5.43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
0: Per la tua pubblicità.
6: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
5: Le parole che abbiamo amato, le voci che non abbiamo mai dimenticato. Ogni lunedì sera dalle 22, speciale cantautori italiani su San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: Siana Spyro, Material Lover, la colonna sonora di Diavolo Veste Prada 2. Parlavamo anche di film qua fuori onda. Io gli facevo una testa un po' così a batta con questo Odissea. Ho stancato. Ma no, c'è anche un tuo compagno che, insomma, voglio dire, è appassionato.
1: Sì, abbastanza. Infatti, ieri, appunto, il nostro chi cura la parte artistica, quindi Martin Minotti, che fa tutte le locandine, eccetera, mi ha detto: batta, non mi chiedere niente adesso, perché stasera devo guardare il film.
0: buoni tutti. E allora, si parlava di eventi a San Marino. Abbiamo il nostro Batta, che fa parte della Dragon Valley, una realtà che ci tiene a valorizzare la musica e il movement delle nuove generazioni qua in Repubblica. I prossimi eventi abbiamo detto che saranno il 30 luglio agli internazionali di tennis,
1: che è un giovedì.
0: Poi l'8 e 9 agosto al Parco La Iala.
1: Esatto, noi saremo l'8, più o meno dalle 6, che inizierà appunto Megastrutture Classic, che dicevamo prima. E poi
0: Parco La Iala, bellissimo.
1: Esatto, quindi spazio ce n'è tantissimo. Venite, portate amici di amici, chi volete, perché quell'evento lì ci teniamo veramente molto ed è veramente tanto che ne parliamo e ci stiamo organizzando veramente bene.
0: E quindi questi eventi li abbiamo appurati. Poi c'è una chicca che non ci teniamo a spoilerare in maniera definitiva, ma vogliamo fare assaggiare, sai, no? Per far capire anche la Dragon Valley un po' questa innovazione a livello di eventi. Avete un'idea?
1: Esatto. Praticamente diciamo che la Dragon Valley è aperta a tutto sicuramente, però il nostro must, la cosa che un po' ci contraddistingue, che ci ha fatto anche un po' conoscere in giro, è il fatto di fare eventi in posti non troppo convenzionali. Cioè li abbiamo fatti in delle grotte, li abbiamo fatti all'aeroporto, li abbiamo fatti in posti che comunque magari uno non si aspetta che ci sia una festa o qualcosa del genere. E diamo un piccolo spoiler: per quella di settembre sarà comunque dentro il territorio di San Marino e
0: c'è una fune.
1: Hai fatto bene a dirlo.
0: Vabbè, noi buttiamo dettagli e ricordiamo che sarà a settembre, quindi ne riparleremo.
1: Esattamente.
0: Anzi, Batta, facciamo una cosa: ci verrai a ritrovare ad agosto, ci racconterai come sono andati gli eventi di cui abbiamo parlato e promuoveremo ancora meglio questo mistico di settembre.
1: Ben volentieri, ragazzi. Tanto Irol è un fratello e lo vengo a trovare ben volentieri. E anzi, lo ringrazio infinitamente per avermi chiamato in radio, perché veramente non è scontato. E
0: io ringrazio te, ma soprattutto i nostri ascoltatori che ci sopportano e ci supportano,
1: ecco, esatto,
0: benissimo.
1: E parteciperanno,
0: esatto, e verranno sicuramente agli eventi di cui abbiamo parlato. Batta, io ti ringrazio di cuore, noi ci risentiamo prestissimo, ok?
1: Volentieri, molto volentieri, assolutamente.
0: Dopo gli eventi tornerai a raccontarci
1: nella maniera più assoluta. Ringraziamo anche Rinascita Culturale, che supporta in tutto e per tutto Dragon Valley. Infatti noi siamo una sezione di Rinascita Culturale.
0: Ci vuole una Rinascita Culturale qua?
1: Volentieri.

0: Ringraziamo ancora il nostro supremo Batta con i Dragon Valley per essere passato qui. Ora invece la new play, prima dei saluti c'è il nostro Blanco che non molla niente, anzi esce con nuove tracce, ricordiamo il suo album Ma, che è intitolato Ma per dedicarlo a sua mamma, e si è fatto un percorso lunghissimo a piedi dove alla fine gli ha portato il CD. Comunque Blanco, tantissime date sold out, musica che continua a uscire come questa, Los Angeles, parla inizialmente di una Los Angeles che brucia. Blanco.
1: Ascolti i successi di

Los Angeles, è arrivato il momento di salutarci. Io ringrazio tutti gli ascoltatori che sono rimasti connessi, che hanno scritto al 335 104 1027, gli ospiti che sono venuti a trovarci. Noi ci risentiamo domani perché sarò in mattinata qua su Radio San Marino già dalla rassegna stampa, e poi ci sentiamo anche domenica sera dalle 19 per il fuori format Republic, e ce ne sarà, insomma, ci sarà da ridere, ma soprattutto da ascoltare tante novità che sono uscite proprio quest'oggi. Non vi lascio a mani vuote, ma con Soleroy, la sua Call It, vi ricordo che alle 16 arriva Stabiliamo un contatto con Marco Corona e tutta la community. Buon pomeriggio a tutti da Erol.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda. Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
5: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
6: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
7: Lo sai qual è il numero perfetto?
8: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
7: Sbagliato.
8: Ma come?
7: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
8: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
9: 3 giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Estate 2007.
11: Sei io!

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: corona.
1: Ciao, vi rubo solo pochi secondi per dirvi che tra poco torna Stabiliamo un contatto.
2: Perfetto.
1: Con Marco Corona e Paolino.
3: Stabiliamo un contatto.
4: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: Marco, ma dove eri finito?
1: Beh, ero qui. Ti stavo aspettando il mio turno. In questo momento sono le 16. Ciao, si comincia, vai!
2: Presto manda il sondaggione, facci pure il domandone, così ti rispondiamo coi vocali.
1: Vabbè, quello che si fa quotidianamente.
2: Non potremo mai sbagliare.
1: Hello?
2: E non ti potrà arrabbiare, perché se non lo sai finisce male.
1: Addirittura, Stefano!
3: Tutti quanti ci diranno che ci fate tutti qua. No, dai Marco, dai Videlo tu.
1: Io glielo devo dire, no, glielo dite voi.
3: Nel

0: passa il tempo di un fiore.
1: Ma chi è?
2: Buongiorno a tutti, Chiara da Brescia.
1: Ciao.
2: Stamattina mi sono svegliata un po' così, mi è venuta questa? Passa idea.
1: Cioè? Spiega.
2: Allora volevo lanciare un sondaggio.
1: Ah, ok.
2: Per sentire anche la vostra.
1: Sì, dunque.
2: Se da questo esatto momento, per 24 ore, voi sì, potreste diventare un'altra persona. Nel senso.
1: Spiega.
2: Vi svegliate, fate quello che dovete fare, poi scatta l'ora X e entrate nel corpo, vivete la vita di qualcun altro.
1: Ah.
2: Ma non qualcuno di così che scegliete voi, scelgo io.
1: Come scegli
2: vi
1: tu?
2: Tra opzioni. Il vostro capo.
1: Sì.
2: Lo stronzo, la stronza, perdona il linguaggio scurrile, che non sopportate, che vi sta veramente antipatico, che non digerite da una vita.
1: Ok.
2: Oppure Ciuchino di Shrek.
1: Ma perché Ciuchino?
2: Scegliete voi. Dite okay. Cosa fareste durante queste 24 ore.
1: Uh-huh.
2: E perché? Ovviamente loro non si ricorderebbero proprio nulla.
1: Bene, oh. Ok.
2: Secondo me potrebbe essere interessante.
1: Ok.
2: Ciao.
1: Allora, avete capito?
3: Oh, io lo so!
1: Ciuchino, no, tu sei la terza opzione.
3: Scegli me!
1: No, ma che scegli con te? Dobbiamo spiegare. Allora, per 24 ore, in che corpo vi trasferireste? Mi raccomando, siate sinceri e motivate la vostra risposta, ok? Allora, scegliete...
3: Io!
1: No, Ciuchino, scegliete di entrare o nel vostro capo per 24 ore, oppure nella persona antipatica, maschio o femmina che sia, oppure potete scegliere Ciuchino.
3: Scegli me!
1: Quindi, chi devono scegliere?
3: Io!
1: Vabbè, parte Ciuchino, fatecelo sapere.

0: Posso restare con te?
1: No. Allora scusate, c'è un'intrusa all'interno del programma di oggi. Stabiliamo un contatto day and night. È appena partito il sondaggio. Allora, voi volete trasferirvi per 24 ore nel corpo del vostro capo, di una persona antipatica o di Ciucchino?
0: Scegli me.
1: Per partecipare,
2: nota vocale al 335 104 1027.
3: Contatto stabilito con Sandra dalle Basse Marche.
1: Ciao,
3: ciao Marco, ciao community.
1: Come stai?
3: Ma io vorrei proprio stare nei panni di quello che non sopporto, perché nonostante comunque che quando allora partiamo dal presupposto che comunque il saluto non si nega neanche al miglior nemico,
1: bravo,
3: quindi comunque un minimo di risposta a qualche richiesta, ricerca lo faccio. Quindi partendo da questo, io voglio capire perché continua a tartassarmi, perché continua a darmi fastidio, mi chiede, nonostante che comunque rispondo male, un po' scontroso e forse anche un po' la cosa perché mi è innaturale quella cosa, perché continua a darmi fastidio sto tipo? Che cosa devo fare per evitare che mi cerca, cioè nonostante mi cerca sul telefono mi viene anche a cercare fisicamente, che devo fare?
1: Devi
4: stiamoci calmi, calma.
1: E poi il concetto era chiaro, giusto? Non tanto.
5: No Marco, allora io direi che?
1: Gabriele,
5: vorrei essere il mio capo, cioè il capo supremo dove lavoro.
1: Mega direttore.
5: Così? Divento lui.
1: Sì.
5: Praticamente ho tutto l'accesso ai conti in banca. Faccio un bel bonifico, una serie di bonifici al mio conto in banca.
1: Facile.
5: E poi come per magia e voilà. Il giorno dopo non si ricorda più niente, però dai.
1: Però è tracciato.
5: Adesso
1: sì.
5: Non esageriamo, un po' di bonifici, non che proprio prosciugo tutto, però
1: certo.
5: Però un bel buco se lo ritrovo, insomma. E io sono felice, scappo, ciao, ecco. Arrivederci.
1: Scappa.
6: D'accordo. Bene.
1: Chi c'è?
7: Oh, vuol dire Sim.
1: Davide.
7: Sono il giorno di oggi, che dischi che lo lancia chi era da Brescia.
1: Esatto.
7: Per me si droga comunque. Vi svegliate, poi cambiate, diventate un'altra persona.
1: Un'altra persona.
7: Tre opzioni.
1: Vai.
7: Chi è che vorreste essere? Il tuo capo. Impossibile, perché sono io il capo di me stesso.
1: Quindi non si può.
7: La persona più stronzona che conosci più me.
1: Calma.
7: Guarda, non mi piace neanche quella perché ne conosco talmente tanto che idorei a fuga. Cicchino di Shrek non mi piace perché è un Schumar.
1: Io
7: invece metto la quarta opzione.
1: Qual è?
7: Vorrei trasformarmi in Michalas.
1: Cioè?
7: Che fai? Messier ad Michalas.
1: Chi è?
7: Mangi, bevi e non fai in casa.
1: Ecco, bene.
7: Assolutamente.

0: Buongiorno a tutti dalla Vale. Scusate la voce, ma...
1: Ma?
0: Sono un po' in...
1: In?
0: Con la tosse, un po' con tutto.
1: Ok.
0: Allora, se dovessi decidere per 24 ore di vivere la vita di qualcuno, beh, sicuramente quella del mio capo.
1: Ah, perché?
0: Perché solo per i soldi che guadagna in più rispetto a me.
1: Facile.
0: Potrei almeno per un giorno sognare di fare quello che fa lui con tutti questi soldi.
1: Ah, ok.
0: No, non vi pare?
1: Certo.
0: Io farei a cambio molto volentieri, se potessi.
1: Se potessi.
0: Solo per quello.
1: Solo per quello.
0: Ok.
1: Ciao.
2: Ciao. Ciao Marco, io vorrei vivere per 24 ore la vita di Ciuchino.
1: Ciuchino? Perché?
2: Mi sembra uno spirito libero che poi va... a sposarsi un drago, quindi,
1: quindi
2: mi sembra
1: non è piombo
2: giusto che passi la vita, poi non ricorderò nulla.
1: Beh.
2: Sarei all'interno di un cartone animato, perché nella realtà sposarsi un drago non so quanto convenga.
1: Non ho capito nulla.
2: E buona giornata, ciao.
1: Ciao. Allora, quando parla Andrea, che ha lasciato questa nota vocale, non è che è molto chiaro.
3: Te lo spiego io.
1: Ah, ok, Ciuchino, ha detto proprio te perché?
4: Perché sono tutto solo. E non ho nessuno accanto. I guai han preso il volo.
1: Sì, vabbè, dai.
4: Mi sfottono soltanto.
1: Grazie, Ciuchino. Non era questa la risposta, comunque grazie. Chi c'è?
5: Ciao Marco, buon pomeriggio, sono Sara.
1: Ciao Sara.
5: Che cappero. Cosa? Dai le alternative,
1: ma...
5: io avevo già la risposta, io volevo essere
1: chi volevi essere?
5: Volevo entrare nei panni di una famosissima cantante, vestirmi, essere un figurino, cantare bene, cioè li volevo fare tutte, ma invece no, mi tarpi le ali,
1: ma no, è chiaro,
5: e devo scegliere allora del vostro capo, di quello o quella che proprio non sopportato, di Ciuchino.
1: Sì.
5: Mi piacerebbe Ciuchino perché mi sta simpatico.
1: Ok. Cosa?
5: No, dai, di quello che non proprio non sopporto, ma anche no, cioè evito proprio.
1: Certo, sì.
5: Quindi non mi ci vedo.
1: Rispondi.
5: Dai, e scelgo del vostro capo. D'altronde il capo sono io di me stessa, per cui niente,
1: per cui?
5: Ho sempre questa vita di merda.
1: No,

0: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
1: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
2: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
3: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
4: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
5: Ehi, sì, dico a te, lo sai che Più Me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più Me è molto di più per te.
6: Dal 13 luglio al 2 agosto, coccolino ammorbidente 45 lavaggi a soli 2,99 euro.
7: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura. Tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'Arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'Arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
8: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
9: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
10: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
9: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.

0: contatto stabilito dalla Lela. Buongiorno a tutti, ciao Marco.
1: Ciao.
0: Per rispondere al sondaggio di oggi che ha proposto Chiara, da sobri è difficile, ma ci provo.
1: Provaci.
0: La metto tutta.
1: Sì, vai.
0: Dunque, delle tre opzioni che ha chiesto in queste 24 ore, io vorrei essere Ciucchino. Perché sono, mi sento un pochino lui, no?
1: Ah.
0: Un po' così, rompiballe. Quindi scelgo Ciucchino.
1: Quindi?
0: E in queste 24 ore vorrei capire come lui possa stare con una draghessa, avere anche procreato. Magari sfrutto queste 24 ore per capirlo.
1: Per capirlo.
0: Così do a tutti anche una soluzione, perché ce l'abbiamo tutti questo secondo me, questo dilemma in testa. Nello stesso tempo, in modalità Ciucchino, vi chiedo anche: siete esauriti? Siete esauriti? Siete esauriti? Ciao a tutti.
1: Ciao. Perché sta citando un pezzettino di un film in cui diceva:
2: siamo arrivati?
3: No.
1: Siamo arrivati? Siamo arrivati? E invece siamo ritornati noi di Radio San Marino con questo sondaggione che vi permette, insomma, per 24 ore di trasferirvi in un'altra entità.
4: Ciao Marco, sono la Chiara.
1: Sì.
4: Allora, io sceglierei il Ciucchino di Shrek.
1: Anche tu,
4: E penso che mi divertirei tutto il giorno a fare delle belle sgambate in campagna. Chiaramente la campagna dalla città la devo raggiungere, quindi secondo me la gente vedrebbe una un'asina che sgamba per le strade, in piazza, in centro.
1: Certo.
4: E devo dire che sarebbe molto divertente, probabilmente diventerei l'attrazione della giornata con tante foto che posterebbero sui social. E quindi, travestita da asino, avrei il mio quarto d'ora di celebrità. Esaurita.
0: Meglio di niente.
1: Esatto.
5: Ciao Corona e ciao a tutti. Ultimamente una persona che è stata, diciamo, responsabile d'area dove ho lavorato per molto poco, per fortuna.
1: Per fortuna?
5: Perché era una gran persona. E oltre a questo, infatti, era un maschilista, estremista, proprio di tutto.
1: Ti sta antipatico.
5: E quindi mi vestirei da donna.
1: Sì.
5: E poi mi assicurerei di essere filmato, fotografato, quindi, poi su tutti i social, ovunque.
1: Ok.
5: Per essere sputanato così, bellissimo.
1: Bene. Stiamo
5: cercando.
1: Allora,
5: c'è una che entra tutta nuda in un bar e chiede: vorrei una birra? Il barista dice: guarda un po' così, che devo trovare la birra. Lei beve, finisce di bere, la guarda il barista, fa: cos'è che ha da guardare? No,
1: niente.
5: Ma dia un'altra, è un'altra birra. Lei beve, il barista la guarda, insomma, la squadra un po'.
1: Certo,
5: lei
1: è nuda.
5: Scusi, ma cos'è che ha da guardare? No, niente, mi dia un'altra birra, però della birra.
1: Sì.
5: Scusi, lei mi sta guardando, mi sta fissando, cos'è che sta pensando in questo momento? Dai, lo dica.
1: Lo dica.
5: Se mi sta fissando da prima.
1: È nuda.
5: Lo vuole proprio sapere, signorina? Sì, lo voglio proprio sapere. E allora glielo dico: sto pensando dove stracacchio tiene i soldi per pagarmi.

0: Pomeriggio a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, io scelgo una persona che mi sta altamente sul gozzo, ma proprio tanto.
1: E chi è?
0: E in quelle 24 ore gli farei fare le più colossali figure di melma. Ma proprio, però sai, la mia stronzaggine arriva al fatto che registrerei tutto.
1: Come registrerei?
0: E poi manderei quel video direttamente alla persona interessata, perché tanto la Chiara dice che non si ricorda niente. No, io voglio fargli ricordare le figure che gli ho fatto fare, che in realtà sono stata io, ma nella persona sua, perché se lo merita. Perché proprio, ma se lo merita, dai, cioè, un po' di sana cattiveria. Ma vogliamo essere sempre tutti buoni? Sta arrivando Natale. Ecco, arrivando Natale e io già sto cominciando a tirare fuori i maglioncini verdi, Marco.
1: Del Grinch, sì.
0: Ho detto tutto, ciao.
1: Chiaro. Allora, chiaro il tuo messaggio. Chiara invece è quella che ha lanciato il sondaggione, cioè dicendo: per 24 ore vi trasferite o nel capo, o nella persona antipatica, o in ciuchino.
2: Chiara da Brescia, perché t'andurmi? Perché non dormi? Invece di inventarti ste robe?
1: Vabbè, era un modo divertente, poi ci devi ragionare.
2: Ci ragiono, perché allora, io il capo non ce l'ho perché sono capo di me stessa, quindi il capo non ce l'ho. Ho avuto una socia e basta, quindi entrare nel corpo di qualcuno, ma perché mi vuoi fare entrare nella vita di una persona che non sopporto? Perché? Cioè, perché mi vuoi così male? Fammi capire. Voglio capire sta cosa. Poi ciuchino. Ma no, niente, ci devo pensare, io ci soffo proprio.
1: Ok. Scegli me! Vedi, Ciuchino dice scegliere lui.
2: Anche perché alla fine io Shrek non l'ho neanche visto bene, sto cartone animato, questa animazione Chiclé. Non l'ho visto bene, lo so cos'è che fa.
3: Oh, io lo so io!
1: Per forza sei Ciuchino, lo sai per forza.
2: Potrei entrare nella vita del mio padrone di casa.
1: Però?
2: Solo che sarei ubriaca dalla mattina alla sera, quindi vabbè che forse non si discosterebbe neanche tanto dalla realtà, perché non è che sono tanto centrata, ma insomma.
4: Come dice qualcuno della community, non stiamo bene,
1: infatti.
4: E mi sa che siamo in parecchi.

0: Tre giorni, un'intera città che cambia volto. Dal 31 luglio al 2 agosto torna lo SMIAF, San Marino International Arts Festival. La 19esima edizione porta nel centro storico della Repubblica di San Marino spettacoli di strada, musica, mostre, un'intera area dedicata al benessere, street food, mercatini e tantissime esperienze da vivere. Il tema 2026 è trasformazione, perché ogni incontro, ogni artista e ogni emozione possono cambiare il tuo sguardo sul mondo. Scopri il programma completo sui social e sul sito ufficiale. Ti aspettiamo allo SMIAF.
1: Ehi, sì, dico a te, lo sai che più me è il negozio giusto al momento giusto che ha tutto per te? Prodotti per la pulizia della tua casa, igiene personale e bellezza. Più me è molto di più per te.
2: Dal 13 luglio al 2 agosto, Foxy carta cucina 2 rotoli a soli 1,69 euro.
3: Scopri il piacere di vivere i tuoi spazi all'aperto con Magie d'Arredo e progetta il tuo ambiente esterno su misura.

0: tende da sole, pergole bioclimatiche, vele ombreggianti e vetrate panoramiche, pensate per offrirti comfort ed eleganza in ogni stagione. E per l'interno, tende e tessuti d'arredo delle migliori marche, per rendere ogni stanza ancora più accogliente e raffinata. Magie d'arredo, la soluzione perfetta per trasformare la tua casa in uno spazio unico, dentro e fuori. Visita il sito Magie d'arredo e richiedi un preventivo gratuito allo 0549 94 11 13.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
3: Nonna, sono io, ho cambiato numero, ho avuto un incidente, mi servono 1500 euro subito e ti prego non dire niente a nessuno, è urgente.
4: Se un familiare ti chiede soldi da un numero che non conosci, fermati. Tuo nipote usa il numero che hai già in rubrica. Non mandare soldi a numeri nuovi.
5: Nonna, sto bene. Hai fatto bene a chiamare il mio numero di sempre.
4: In caso di dubbio, chiudi il messaggio e chiama tu il numero vero di tuo figlio o di tuo nipote.
2: La voce può ingannare. I numeri no. Chiudi. Verifica. Chiama 112 se hai dubbi.
6: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le segreterie di Stato per la giustizia, per gli affari interni, per l'industria, artigianato e commercio.
7: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: senti Radio San Marino.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Lo sai qual è il numero perfetto?
1: Il 3. Non c'è 2 senza 3. I 3 desideri, i posti sul podio.
0: Sbagliato.
1: Ma come?
0: Il numero perfetto è 400. Da Team San Marino, se attivi una nuova SIM o porti il tuo numero mobile e lo associ ad un profilo Team Vision con Disney Plus o Netflix, per tutta l'estate i tuoi giga raddoppiano da 200 a 400 al mese. In più, 4 euro di sconto al mese sui tuoi servizi e dopo l'estate uno sconto di 2 euro per sempre.
1: Con Team San Marino quest'estate il numero perfetto è 400. Scopri di più su team.sm o passa a trovarci in store.
2: Per i tuoi ragazzi da 0 a 16 anni, scegli lo stile dei migliori marchi. Da Prime Foglie trovi il top della moda: Balmain, Blauer, D-Squared, Moncler, Ralph Lauren, St. Bart, Stone Island e molto altro. Dalla scuola al tempo libero vestiamo qualità e personalità. Ti aspettiamo a Borgo Maggiore in via Luigi Cibrario 25, Repubblica di San Marino. Prime Foglie, seguici su Instagram.
3: Sono iniziati i saldi estivi con sconti imperdibili fino al 50% su abbigliamento per bambini, ragazzi e non solo.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Dal 24 al 26 luglio 2026, San Marino Antiqua trasforma il centro storico della Repubblica più antica del mondo in un grande viaggio nel tempo. Tra antiche mura e contrade, rivivono le leggende e le storie del Titano con oltre 800 figuranti, per un'esperienza medievale unica, dove la storia non si osserva soltanto, si vive. Venerdì 24 luglio, Stunt Show, il torneo del fuoco, per una serata adrenalinica alla Cava dei Balestrieri. San Marino Antiqua, leggende e storie del Titano. Info e programma su visitsanmarino.com.
6: Buongiorno signora, sono della sua banca. Il suo conto è stato bloccato per un problema di sicurezza. Mi dica subito il codice che riceve via SMS, altrimenti rischia di perdere tutti i suoi soldi.
7: Se qualcuno al telefono ti mette fretta e ti chiede codici o PIN, fermati. La banca non ti chiede mai PIN o codici per telefono, mai. Chiudi la chiamata, prendi la tua carta e chiama tu il numero ufficiale della banca, quello scritto sulla carta o sull'estratto conto.
8: Se ti mettono fretta, è sospetto. Chiudi, verifica, chiama. Per ogni dubbio, parla con la tua famiglia o chiama il 112.
9: Campagna informativa contro le truffe telefoniche in collaborazione con le Segreterie di Stato per la Giustizia, per gli Affari Interni, per l'Industria, Artigianato e Commercio.
10: Ascolti i successi di domani. Novità.
11: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti che estate.

0: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio Shuttle Bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
1: L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
2: Riduci i minuti sotto la doccia. Ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto. Riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura. Chiudi il rubinetto mentre lavi i denti. Fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
1: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
3: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Rimini Formutoco vi invita a Run Rise, la decima alba, corsa o camminata a scopo umanitario per la raccolta fondi in favore di progetti in Zimbabwe e a Rimini. Sabato 18 luglio, ore 5.43, iscrizioni e partenza dal bagno 14 di Marina Centro, colazione per tutti e altre iniziative. Per info riminiformutoco.it. Run Rise, la decima alba, sabato 18 luglio a Rimini.
5: Per la tua pubblicità. Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
4: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found. Solo su Radio San Marino Classic.
5: Rivivi insieme a noi le canzoni della tua vita.

0: buona serata. Sono le 19. Radio San Marino. Le notizie.
1: Buonasera dalla redazione, Giacomo Barducci. Il Consiglio Grande e Generale ha votato la nomina di Massimo Andrea Ugolini alla guida della Segreteria di Stato alla Sanità. 38 i voti favorevoli, 9 contrari e un non votante. Tra i sì anche 2 voti non determinanti, espressi dai consiglieri non appartenenti alla maggioranza. Quello di Matteo Zeppa di Rete, che ha motivato il proprio assenso spiegando come la scelta non abbia una valenza politica, ma sia legata alla prematura scomparsa di Mariella Molaroni, e quello di Michela Pelliccioni, consigliere indipendente di opposizione. La procedura per il perfezionamento dell'incarico si concluderà lunedì alla ripresa dei lavori consiliari con la relazione della Giunta per le elezioni e il giuramento del nuovo segretario di Stato. Successivamente presterà giuramento anche il consigliere subentrante a Ugolini, Massimo Maiani, alla sua prima esperienza in Consiglio Grande e Generale. Dopo lo storico via libera all'accordo di associazione, continua l'eco delle reazioni. Un coro trasversale che unisce istituzioni europee, Italia, politica, parti sociali e mondo economico. Tra i primi ad esprimere soddisfazione il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che ha definito l'intesa un passo importante verso un'integrazione più stretta di San Marino e Andorra con l'Unione europea. Particolarmente significativo il messaggio del governo italiano, che parla, come si legge sul sito della Farnesina, di un successo importante e storico per l'avvicinamento tra San Marino e Unione Europea. Il Congresso di Stato, intanto riunito in conferenza stampa quasi al completo, fa il punto proprio sull'accordo di associazione. Abbiamo raggiunto questo risultato importantissimo, afferma Luca Beccari, segretario di Stato Affari Esteri, grazie al lavoro corale di tutte le parti coinvolte. L'accordo è sempre stato più che una priorità per questo governo. Ora manca solo la firma, che dovrebbe essere a metà settembre a Bruxelles, e poi inizierà il processo di ratifica da parte di ogni singolo paese dell'UE. In chiusura, gli esteri. Dopo Pechino, anche Mosca replica le accuse di Trump, che ha incluso la Russia nella lista delle minacce alle elezioni negli Stati Uniti. Respingiamo qualsiasi accusa e lo facciamo con fermezza, ha affermato il portavoce del Cremlino. La Russia non è mai intervenuta negli affari interni di altri paesi e ci aspettiamo che nessuno cerchi di interferire nei nostri affari interni, ha aggiunto. Intanto è stato fermato, secondo la TASS, il blogger filogovernativo Remeslo, che a marzo aveva criticato Putin, incompandolo di aver trascinato il paese in una guerra fallimentare. E questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Per restare aggiornati scaricate la nostra app e seguiteci anche sui social.
0: Radio San Marino, meteo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Sull'Emilia Romagna, a partire dalla giornata di sabato e in modo più significativo da domenica, l'anticiclone inizierà a indebolirsi sotto la spinta di infiltrazioni fresche dal nord Europa. Tradotto, tra sabato sera e i primi giorni della prossima settimana osserveremo dunque un aumento del rischio di acquazzoni e temporali che saranno di breve durata, ma localmente anche di forte intensità. Ancora molto caldo fino a sabato, poi graduale calo termico con rientro delle temperature nelle medie stagionali. È tutto, maggiori dettagli come sempre sull'app gratuita di 3B Meteo.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow.
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
2: Senza interruzioni pubblicitarie.
0: Resta qui. Here we go. L'acqua è preziosa. Proteggila con semplici gesti.
3: Riduci i minuti sotto la doccia, ripara il rubinetto che gocciola e monta un rompigetto, riutilizza l'acqua del lavaggio di frutta e verdura, chiudi il rubinetto mentre lavi i denti, fai lavatrice e lavastoviglie solo a pieno carico.
0: L'acqua è preziosa. Non sprecarla. Campagna informativa dell'Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici con il patrocinio della Segreteria di Stato per il Lavoro.
4: L'estate a San Marino si accende con Giovedì in Centro. Il 23 e 30 luglio e il 6, 13 e 27 agosto, il centro storico della Repubblica più antica del mondo vi aspetta per vivere serate speciali tra shopping, cultura e divertimento. Negozi e monumenti aperti fino a tarda sera, bar e ristoranti pronti ad accogliervi, musica e intrattenimento dal vivo nei suggestivi angoli del centro storico per un'atmosfera tutta da vivere. Saranno attive corse straordinarie dell'elettromotrice a B03 del treno bianco-azzurro. Arrivare a San Marino sarà ancora più facile. Il servizio shuttle bus San Marino-Rimini sarà attivo fino alle 23.15. Giovedì in Centro. Vivi San Marino sotto le stelle.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
5: Ogni mercoledì sera su San Marino Classic Funky Feeling, un viaggio nella musica funk and disco proposta e mixata dal DJ e produttore Corrado Alunni. Funky Feeling, ogni mercoledì dalle 22 alle 23. San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: finestrino giù, aria calda.
1: E quella nuova hit che alzi un po' di più.
0: Poi cambia e arriva quella che riconosci subito.
1: E inizia a seguire il ritmo.
0: Senza accorgertene, sei già dentro la musica.
1: Radio San Marino, senti.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino, New Play. Geolier 1H. Siccome

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Benson Boone, The Time of My Life. It's not-

radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino. New play. Geolier 1H. Siccome

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Blanco, Los Angeles.
2: Ma questa è

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: new play. Chris De Sarandi, Good Old Day. What a

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Blanco, Los Angeles.
2: Ma questo

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Chris the Sarandi, Good Old Day. What a

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.